Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda

0: Radio Subasio.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
2: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
3: Piacere.

Radio Subasio. Radio Subasio.

I'm on fire, Bruce Springsteen, per iniziare le nostre quattro ore insieme. Bentrovati, buona domenica, le 5 minuti da Ignazio Failla. Sì, pronto ad accompagnarvi fino alle 9 di questa mattinata di domenica, magari anche con il vostro aiuto, se ne avete voglia, protagonisti soprattutto qui in questa prima ora, raccontandoci dove siete, cosa fate, dove andate, domande classiche. Effettivamente, mi rendo conto, ci potremmo aggiungere stamattina che tipo di meteo avete sulla vostra città dalla quale ascoltate Radio Subasio. Fatevi ringraziare, perché a qualunque ora sappiamo voi esserci sempre e comunque, questa cosa ci piace, e ci piace veramente e sempre tanto. Noi penseremo alla musica per le prossime quattro ore, con tutti gli appuntamenti che ormai conoscete, e se non li conoscete rimanete lì perché avete modo di farlo. Non so se conoscete, a questo proposito, la nuova canzone di Giorgia della settimana scorsa, uscita la settimana scorsa, e che forse un po' adatta anche al tempo, nel titolo almeno, si chiama Para

Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 euro. Le Dash...

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: apposta a mettere titoli difficili a quest'ora. It doesn't have to be this way di Blow Monkeys, eh? È andata, via. Dall'87 con questa canzone qui su Radio Subasi arriviamo al momento di raccontarvi che oggi è la mattina del 284esimo giorno dell'anno e Sant'Alessandro Sauli. Il sole sorgerà alle 7:18, tramonterà alle 18:36, luna nuova e giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, anche quelle del futuro, che racconta Cesare Cremonini.
1: Ho bisogno di qualcuno

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

pronto, quindi chi è, come dire, desto e lesto, magari un goccio riesce a prenderlo. Questo su Basio insieme a me, Ignazio, e insieme anche a Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, Bossa in Blu.

0: Alessio da Gianni e dal suo carico di fiorellini freschi, oh, che bello il mercato di Campagna Amica di Circo Massimo.
1: Spettalo,
0: parto con il freschetto, 14 sì. gradi qui a Cerveteri davanti al mare, e vado, c'è un cielo stellato incredibile, incredibile, dopo notizia, i giorni dai. Di pioggia stamattina è un dono del cielo, bellissimo. Parto carico di energia e spero di trovare tante belle persone, tanta energia positiva come ieri. Ringrazio tutti quelli che vengono, che mi regalano un pezzetto della loro bellezza.
1: È una star ormai.
0: Buona
1: il nostro Gianni. La gente lo va a cercare lì al mercato, giustamente. Dici, chi è quello che sento alla radio io? Tu regala un fiore, come dice mia madre, ogni fiore segno

0: accompagnato in questi minuti esattamente fino alle 5:47 della vostra domenica che avete deciso di passare con Radio Subasio. Grazie mille. Chi era che parlava?
1: Buongiorno Radio Subasio, siamo Marco e Francesca da Viterbo. Questa mattina sveglia alle 2:15 per accompagnare nostra figlia Elena a Fiumicino,
0: dove va?
1: Che sta per partire per l'Erasmus in Belgio. Poi andiamo verso Capua, dove c'è l'altro nostro figlio che oggi avrà la giornata libera, che sta nell'esercito.
0: Sì.
1: E staremo in insieme una giornata e andremo a Napoli. E salutiamo tutta Radio Subasio.
0: Grazie.
1: Salutiamo nostro figlio Riccardo, il più grande, che sta a Milano, e buona domenica a tutti. Ciao Radio Subasio.
0: Figli sparsi in giro per il mondo, mi pare di capire, quantomeno in Italia e in Europa, per questi nostri amici che hanno deciso di passare la loro mattina in viaggio, anzi la loro giornata in viaggio su Radio Subasio. Grazie mille. Vi dedichiamo questa di Sal Da Vinci, spero sia cosa gradita.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai

0: prima ora insieme di questa domenica. È passato un minuto dalle 6 e è tempo di sentire anche il meteo su Subasio.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona domenica da Daniele Izzo di Meteo.it agli amici di Radio Subasio. Finalmente l'intenso vortice di bassa pressione associato alla perturbazione che ha colpito duramente l'Italia in questi ultimi giorni si sta allontanando verso i Balcani, favorendo così un graduale e parziale miglioramento del tempo. Tuttavia oggi al sud sarà ancora una giornata prevalentemente nuvolosa, precipitazioni in attenuazione ma ancora possibili sotto forma anche di rovesci o temporali su Puglia, Bassa Calabria e nord della Sicilia. Al mattino qualche residua pioggia ancora possibile su Marche, Abruzzo e Molise. Nel resto dell'Italia tempo più variabile, a tratti anche soleggiato. Temperature in lieve aumento al centro-nord, valori per lo più tra i 20 e i 25 gradi, con picchi di 26-27 nei settori orientali di Sardegna e Sicilia. Poi per quanto riguarda la ventilazione, risulterà ancora moderata o tesa di maestrale o di tramontana al centro-sud, con mani generalmente mossi o molto mossi. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.

0: Mogol che l'ha regalato a Mina in occasione del suo 30° compleanno e mi ha fatto paura scoprire che questo era il singolo numero 102 di Mina ed era il 1970.
1: Oh, grande Ignazio per partire la grande.
0: Oh, buongiorno, buongiorno, grazie, troppo buoni. Saremo insieme fino alle 9 anche in questo 11 ottobre sulla vostra Radio Subasio. Bentrovati, giusto appunto da Ignazio Failla. Tra qualche minuto sicuramente vi saprò anche raccontare, anzi ribadire, l'argomento di cui parleremo. Ieri grandissimo successo, quindi ho detto no, dai, rifacciamolo, poi io mi diverto e soprattutto sono molto curioso delle spiegazioni e delle cose che mi racconterete voi al 348 075 80 60. Di che si tratta? Bah, un inutile suspense che voglio tenere mentre ascoltiamo Ultimo con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'addio.
1: Bellezza, incanto e nostalgia. Alessandra Amoroso ci porta a sviscerare un po' l'argomento di questa mattina, cari e meravigliosi ascoltatori della platea smisurata di Radio Subasio. Vista la valanga di messaggi arrivata ieri, non me la sono sentita di chiudere il capitolo e quindi torniamo a parlare oggi della notizia che arriva dal Giappone, che ha toccato un tasto scoperto evidentemente, ma insomma simpatico. Quindi basta con le app, le chat con persone che spariscono all'improvviso. I giovani giapponesi stanno dicendo addio a questa modalità per incontrare altre persone e si sono affidati a veri e propri mister dell'amore, i consulenti veri, umani, che li allenano agli appuntamenti, che quindi insegnano che cosa dire, come vestirsi, come gestire quelle che potrebbero essere le farfalle nello stomaco al primo incontro. Fanno anche incontri fittizi affinché questi ragazzi siano pronti. Insomma, un ritorno al fattore umano, dove l'amore si pianifica con un esperto pur di fare sul serio, perché li fanno sul serio. Allora, ieri mi avete raccontato delle storie pazzesche, oggi ritorniamo a farlo e scavando nei ricordi, magari non troppo indietro nel tempo, adesso non so, oppure sì, ma ci sono cose che rimangono lì nella memoria. Come vi siete conosciuti col partner con cui state in questo momento? 348 075 80 60. Facile, no? Come vi siete conosciuti? Se avete delle storie particolari, sono qui pronto ad ascoltarle mentre arriva Best Persuasive, che è Miley su Subasio.

0: che proviamoci. Mai come ieri, venuti ai consoli su Radio Subasio. Come ci siamo conosciuti? Questo è un po' il tema di questa domenica, che è anche quello del sabato, ma insomma c'è stato grande successo e continua, nonostante l'ora, ad esserlo, perché i vostri messaggi sono veramente tanti, quindi non perderei tempo, prego.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Marco da Subiaco.
0: Ciao Marco.
1: Io sto insieme con mia moglie dal 2001. Come ci siamo conosciuti nel 2001?
0: Mia cugina
1: del secondo grado. È una cosa naturalmente strana, ma come si dice, l'amore vince su tutto.
0: Cosa c'è di strano?
1: Vince anche su tante cose, quindi che ne so, i pregiudizi di paese, che poi come sappiamo nel paese è un macello. Non solo, anche su, come si può dire, diatribe familiari. E questa è la mia storia.
0: Sì.
1: Bella sta storia del life coach in Giappone. Buona giornata e Radio Subasio.
0: Grazie, ovunque tu stia andando, resta con noi. Sveglio su.

0: ragazzi giapponesi che hanno voglia di incontrare qualcuno ma che hanno smesso, o la tendenza dice vogliono smettere, di usare le app di incontro e si recano direttamente da questi tutor dell'amore o comunque dell'incontro, mettiamo così, che li preparano al primo vero, dicendo cosa dire, aiutandoli a vestirsi, a darsi un tono e facendo anche degli appuntamenti fittizi, di modo che poi quando arriverà quello vero questi ragazzi siano preparati. Ho chiesto a voi come vi siete conosciuti. 348 075 8060.
1: Buongiorno Radio Subasio. Luca da Nettuno. Ciao. Io e la mia compagna ci siamo conosciuti su un social, ora sono 4 anni che stiamo insieme e l'anno prossimo ci sposiamo. Un abbraccio forte.
2: Io e la mia compagna, la bellezza di 8 anni e mezzo fa,
0: sì,
2: ci siamo conosciuti a ballare.
0: Ah, vedi, dal vivo.
2: E comunque per quanto riguarda il consulente dell'amore, ma anche no, grazie.
0: No.
2: Non è che siamo arrivati alla frutta. Il meglio l'ha mangiato il gatto.
0: Addirittura. Non lo sapevo.
3: Non posso esimermi da questo.
0: Non farlo.
3: Che ti racconto come ho conosciuto mia moglie Giuseppina.
0: Racconta.
3: A quei tempi, nell'88 era.
0: Sì.
3: Si andava in discoteca il pomeriggio e io con un amico mio dovevamo chiedere a ballare a queste due ragazze perché si ballavano i lenti.
0: Sì.
3: E con questo amico mio siamo andati là ad invitarla a ballare e allora abbiamo detto tu invita quella di destra. Dice io invito quella di sinistra.
0: Quindi
3: quando
0: destra,
3: è stato lì davanti io ho invitato quella di destra.
0: Ah, l'altra.
3: Che è mia moglie adesso tutt'oggi, Giuseppina. E il mio amico Espedito ha invitato quella di sinistra.
0: E com'è andata?
3: Poche parole, a lui ha detto no e a me mi ha detto sì. È stato un sì per tutta la vita.
0: Wow.
3: Mo so quasi 40 anni che ci sto.
0: Wow. Vedi? Se avessi fatto l'altra cosa che avevi detto.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: 4, quasi in chiusura della seconda ora, continuiamo a sentire le vostre esperienze. Come vi siete conosciuti? Con la persona con cui attualmente state, oppure con quella con cui siete stati? 348 075 80 60.
1: Ciao, buongiorno, Serena da Roma.
0: Ciao.
1: Io vi ascolto tutte le mattine e adesso sto ascoltando la vostra radio.
0: Sì.
1: E volevo raccontare la mia storia.
0: Vai, racconta.
1: Con mio marito ci siamo conosciuti 21 anni fa, attualmente abbiamo 37 e 36 anni, quindi molto piccolini.
0: Sì.
1: È stata una giornata molto particolare perché era il mio compleanno e io festeggiavo appunto il mio compleanno e in quel momento pensavo proprio a un'altra persona.
0: Ah, ecco.
1: E invece lui è imboccato nella mia festa tramite una nostra amica.
0: Eri felice?
1: E da lì ho detto: mamma mia, oh, ma questo, ma chi lo vuole? E invece alla fine poi da lì ci siamo iniziati a conoscere meglio.
0: Sì.
1: E come insomma due ragazzini proprio,
0: e
1: ad oggi abbiamo la nostra vita insieme, una casa, un cagnolino.
0: Partita
1: nulla,
0: male,
1: dopo 21 anni è sempre come il primo giorno.
0: Bello.
1: Un bacio, Serena da Roma.
0: Ciao, buona giornata e grazie per la condivisione. Vedi, partono male delle cose, ma poi si aggiustano, si spera. In questo caso è successo.

0: su Radio Subasio, pochi secondi alle 7 del mattino, le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Gli Houthi attaccano l'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. I ribelli yemeniti avevano già attaccato il terminal della capitale saudita nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, crocevia di traffici mondiali. Trump scarica Zelensky.

0: donna incinta. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifica in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini. Aperto un fascicolo per tentato omicidio. Calcio il sabato della sesta di A. Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0. Oggi Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus. Formula 1 a Singapore, Vettel in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 c'è nebbia a banchi tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola. Nebbia a banchi sulla 16 tra il Bivio a 16 a 1 e Benevento. Nebbia a banchi anche sulla A1 tra Ferentino e Ceprano. Sulla statale 229 del Lago d'Orta, tratto chiuso per una verifica tecnica tra l'incrocio Casale Corte Cerro e l'incrocio Gravellona Toce, statale 33 e statale 34. Sulla statale 7 quater via Domiziana, tratto chiuso per allagamento tra l'incrocio Lago di Patria, statale 162 della Valle Caudina e statale 7 quater diramazione e l'incrocio Licola Mare. Sulla statale 18 Tirrena inferiore, tratto chiuso per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Buona domenica da Radio Subasio e da Ignazio. Ecco la scena: una grande nave che fa una finaccia, una porta di legno su cui sale una sola persona e l'altra no.
1: Che canzone è?

Avevate indovinato, il film era Titanic, My Heart Will Go On di Celine Dion. Così abbiamo iniziato la terza ora insieme di questa domenica alle 7:12 con quell'allegria che aveva Jack mentre guardava Rose sulla porta di legno e lui no, lui era nell'acqua gelida e poi arrivederci e grazie. Allora, ci stava sulla porta di legno, sì, a voglia se ci stava. Mentre continuiamo a parlare di storie d'amore nate, come sono nate al 348 075 80 60, stiamo parlando delle vostre storie, chiaramente anche in questa domenica il nostro Barba Nera non si è tirato indietro e tra poco sentiremo l'oroscopo. Intanto Saif con Tu mi piaci tanto.

0: Subasio e le stelle.
1: Buona giornata, ben ritrovati amici, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. La forza, la tenacia con cui portiamo avanti i nostri progetti sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Rimborso di un vecchio credito. Abbiamo voglia di tenerezze? Facciamo noi il primo passo. Avviciniamoci con delicatezza all'altro. Toro. Con la disponibilità che il cielo mostra nei nostri riguardi, gli ostacoli che incontriamo sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma. La nostra resistenza ai cambiamenti ci rende timorosi di fronte alle novità, ma la vita è bella perché varia. Gemelli, la luna ancora per poco in bilancia ci mantiene in quota. Risolviamo questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di acquisti per l'immagine. Stasera assistiamo a concerti o allegre commedie teatrali. Scambiamoci coccole con chi ci è vicino. Cancro, riconciliamoci con la nostra natura più autentica, con un placido ozio. La giornata è fatta per le persone care, la lettura e l'espressione artistica. Serenità in casa. Sfogliamo insieme un album di foto, ridiamo e commuoviamoci per come eravamo. Leone, il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato ci vale degli ascoltatori più attenti. Quando l'istinto e la ragione procedono affiancati, qualunque decisione può rivelarsi quella giusta. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni, non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l'ambiente creano tensioni, forse pretendiamo troppo, restiamo in osservazione. Bilancia, la luna nel nostro segno ci regala una domenica vivace, perfetta per scambiarci affetto o spostarci in auto per una gita in una città d'arte. Se un'amicizia comincia a prendere una piega sentimentale, viviamo l'oggi, domani è un altro giorno. Scorpione, Marte, Giove e Leone indicano che ci sentiamo invasi e vogliamo proteggere i nostri confini. Facciamolo nel segno della pace piuttosto che della guerra. Aiuti sostanziali ci arrivano anche dai sogni sempre significativi, ma anche da coincidenze e messaggi. Sagittario, curiamo le pubbliche relazioni e teniamoci aggiornati sulle possibilità del mercato, se vogliamo ampliare il raggio d'azione dell'attività. Vivacizziamo lo scorrere delle ore attingendo alla fantasia e apriamoci a interessi, progetti e nuove amicizie. Capricorno, tutte le nostre energie sono concentrate sulla carriera, ma cerchiamo di essere più generosi di conferme e carezze nei confronti di chi amiamo. Ogni pretesto è buono per bisticciare, se non prestiamo attenzione, a ciò che l'altro si aspetta da noi. Acquario, se l'immagine allo specchio non ci sembra convincente, fidiamoci del nostro giudizio e per piacere di più a noi stessi, cambiamo qualcosa. La positività attira consensi. Serata perfetta per partecipare a ricevimenti, incontri culturali, eventi mondani. Finiamo con i pesci. Mercurio e Venere in Scorpione sono un trampolino di lancio per le aspirazioni. Quali che siano i nostri desideri, con coraggio buttiamoli oltre gli ostacoli. Molte cose si avviano a maturazione. È importante però non agire d'impulso e aderire alla realtà. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

La musica leggerissima di Colapesce di Martino su Subasio ci porta all'appuntamento con i compleanni, e quindi se qualcuno che conoscete in questo 11 ottobre li compie, è giusto celebrare anche qui sulla vostra radio preferita. Basta inviare un messaggio scritto a questo numero 348 075 8060. In questo messaggio scritto potete mettere tutto quello che volete, mi raccomando anche

Gioia infinita, ci portano all'appuntamento su Subasio con i compleanni di oggi. Tanti cari auguri al nostro nipotino Stefan per i suoi 11 anni. Ti vogliamo bene, zia Alexandra e zia Doina. Sono Cinzia di Arcevia in provincia di Ancona. Vorrei fare tanti auguri di buon compleanno alla mia amica Doriana e dirle che le voglio bene. Volevamo fare tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra super sorella cognata zia Michela di Calvi dell'Umbria per i suoi anni e dirle che le vogliamo un mondo di bene da Angelo, Francesca e la sua adorata nipotina Ginevra. Buon doppio compleanno ai coniugi Eolo e Galvanica, stesso giorno ma anno diverso. Auguri dal cugino di Latina Rinaldo. Tanti auguri a mia cognata Emanuela da Agnese di Vignanello. Oggi è il compleanno di due grandi attori italiani, Gianmarco Tognazzi e Fabio De Luigi, ma anche di un grandissimo campione invece, sempre italiano, Yuri Chechi, oro olimpico e 5 mondiali negli anelli. I compleanni tornano domani.

Continua su Radio Subasio con Ignazio fino alle 9. Ancora buongiorno e bentrovati. Non so se avete appuntamenti, ma sono le 7:38, ve lo dico. E c'è la nuova canzone di Ligabue da risentire, qualcosa per te.

nella vostra domenica mattina in cui vi sto chiedendo di raccontarmi come vi siete incontrati con la persona con cui state adesso, oppure l'incontro, diciamo, con la persona del vostro cuore, perché sono partito dai ragazzi giapponesi che si sono stufati di utilizzare la tecnologia e si rivolgono adesso per incontrare l'anima gemella, chiamatela come volete, insomma, in generale per prepararsi ad avere incontri nella vita reale, a dei personal trainer dell'amore, chiamiamoli così, che insegnano addirittura cosa dire, come vestirsi, come atteggiarsi, che cosa fare, tramite anche degli appuntamenti finti che vengono organizzati proprio per preparare poi questi ragazzi alla vita reale. Quindi voi come vi siete incontrati? 348 075 80 60, attendo i vostri vocali, li ascoltiamo insieme.

0: tra te. Questa è Radio Subazio e quelli che arrivano adesso invece sono i vostri racconti. Racconti che ci dicono come vi siete conosciuti con il partner attuale, passato, insomma, quello ce lo dite voi.
1: Ciao, buongiorno. Io ho incontrato mio marito a casa mia.
0: Sì.
1: Era un amico del ragazzo dell'epoca di mia sorella.
0: Sì.
1: Quindi io sono tornata all'università e lo trovo lì a casa con lui, stavano chiacchierando e lì per lì ho detto insomma no, non lo so,
0: non mi piace
1: tantissimo.
0: No, niente di che.
1: Siamo sposati da 28 anni, stiamo insieme dall'89, tutto bene.
0: Sì, sì,
1: bellissimo.
0: Le decisioni soprattutto prese proprio sull'istinto, no?
2: Ora io sono insieme con mio marito da ormai una vita.
0: Sì.
2: L'ho incontrato per caso su una via di Roma, via Tuscolana. Io ero ferma su una panchina, mi facevo gli affari miei. Lui passa dietro e mi fa un complimento e io mi sono girata, l'ho odiato in quel momento.
0: Ecco.
2: Non l'ho più rivisto da quel momento. Il caso ha voluto che un'amica in comune circa 2 mesi dopo mi organizza un'uscita insieme al fratello del suo attuale fidanzato, che era lui. Da Grottaferrata, Natascia, un bacio a tutti voi.
0: Partito da lo odiavi pure.
3: Buongiorno Ignazio, Andrea da Colleferro.
0: Ciao.
3: Anni 80, seduti su un muretto, è bastato uno sguardo, sono passati 46 anni.
0: Ammazza, che sguardo hai, scusa? L'hai rimbambita così proprio con

0: Shakira e David Guetta su Subasio, un minuto alle 8, ascoltiamo le breaking news di Digicom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. 12 morti e 309 feriti. Giorni fa i guerriglieri yemeniti avevano già colpito il terminal della capitale saudita nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, crocevia di traffici mondiali. Bombardato anche lo scalo di Dammam. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma il raduno nazionale, la fine del genocidio. Fra le richieste, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito israeliano. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. In Pennsylvania un uomo uccide 8 persone a colpi d'arma da fuoco, poi si toglie la vita. Secondo quanto riferito dalla polizia di Erie, l'omicida era imparentato con 7 delle vittime, tra cui 2 bambini e una donna incinta. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifica in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Jacopini. Aperto un fascicolo per tentato omicidio. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Calcio, il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A29 verso Palermo, rallentamenti all'altezza di Mondello. Sulla statale 379 Egnazia e delle Terme di Torre Canne, rallentamenti per incidente all'incrocio Rosa Marina verso l'incrocio Fasano, statale 16 Adriatica. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Sulla statale 130 Iglesiente, carreggiata chiusa per incidente all'incrocio Assemini verso l'incrocio Iglesias, statale 126 sudoccidentale sarda. Prudenza e buon viaggio.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

balzò. E tu cosa fai?

Se io fossi un angelo e Lucio Dalla ad iniziare questa ultima ora insieme. Arriviamo fino alle 9, se vi va, qui su Radio Subasio con me Ignazio e con i vostri racconti di come avete conosciuto la persona più importante della vostra vita, quella con cui state, con cui siete stati, insomma poco conta, partendo da questi ragazzi giapponesi che non usano più le app perché vogliono un approccio più reale e umano. Ma prima di loro e prima delle vostre storie, in questo 11 ottobre di cose ne sono successe parecchie in giro per il mondo nel corso degli anni, direi di cominciare dal 1971, quando negli Stati Uniti viene pubblicata una poesia, una pietra miliare, un capolavoro, chiamatelo come vi pare. Sto parlando di Imagine di John Lennon, dall'album che si chiamava proprio in questa maniera. 1960, in vista delle elezioni amministrative che sarebbero poi arrivate a novembre, la televisione italiana lancia la tribuna elettorale in cui i partiti politici potevano illustrare ai cittadini la propria linea e il proprio programma. 1492, roba che ha cambiato le sorti del mondo. Alle 2 di notte Rodrigo de Triana, direte voi chi è? È uno dei marinai che compongono l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo. Direttamente dalla Pinta e dopo un mese di navigazione poteva aver avuto un'allucinazione, invece no, e quindi grida terra, e quella terra altro non è che l'America.

Achille Lauro e Amor, alle 8:18 su Radio Subasio è il momento di richiedere una canzone, di spremere un po' le meningi la domenica mattina e di cercarne una che vi rappresenti in questo momento, magari, non so, la canzone che vi ha fatti conoscere. Provate, dai, mandate un messaggio vocale alla 348 075 8060, dite il vostro nome e il titolo di questa canzone, potreste essere i protagonisti del Voice Box che arriverà tra qualche minuto. Prima c'è Lady Gaga con Hold My Hand.

0: Noia combattente dal 2016 su Radio Subasio. Storie d'amore che nascono come? Al 348 075 80 60 la vostra esperienza.
1: Buongiorno, Bruno da Ostia.
0: Ciao Bruno.
1: Fidanzatini da 17 anni, io 13 lei. Poi persi di vista, lei sposata con un mio amico.
0: Sì.
1: Io con un'altra persona, pluridivorziati entrambi, ci siamo rincontrati 16 anni fa.
0: No.
1: È scattata di nuovo la scintilla, no, no. E sono 16 anni che siamo felicemente insieme. Buona giornata.
0: È una soap opera turca questa, ma bello! Ragazzi, c'è speranza, fino alla fine, mai mollare, mai!

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio. Siamo Antonio, Aurelio, Rita, Giuseppe, Maria Chiara e la cagnolina Pia. Vogliamo ascoltare Rose Rosse di Massimo Ranieri.

0: 40 anni. Massimo Ranieri con Rose Rosse per accontentare tutto quel pulmino di persone che avete sentito prima nel messaggio, ma anche mia madre e mia zia, credo, e queste canzoni le amano profondamente. Occupiamoci dei vostri incontri, partiamo.
1: Buongiorno, mi chiamo Rossella.
0: Ciao.
1: Io le persone più importanti, quindi gli uomini di cui mi sono innamorata, li ho incontrati sempre, sempre su un autobus.
0: Davvero?
1: Il mio primo ragazzo su un autobus. E quello che mi sono sposata su un autobus. Quello per cui ho lasciato l'uomo che mi sono sposata, sempre su un autobus, un autista di pullman, io sono una guida turistica.
0: Ah, ok.
1: E attualmente sto frequentando una persona che ho conosciuto
0: sull'autobus?
1: No, sullo scooter.
0: Ah no, un'altra cosa, va bene, sullo scooter è già cambiato almeno il mood, che se no... Certo, una guida turistica sta sull'autobus, chi deve conoscere di più? È normale. Chi altro?
2: Buongiorno, Michele da Palombara Sabina.
0: Ciao Michele.
2: Ma come ci siamo conosciuti mia moglie? Io ero in macchina, tranquillamente, con un mio amico, e ho visto dall'altra parte della strada questa ragazza che andava con la sua macchina nel lato inverso.
0: Sì.
2: E quindi io ho fatto scendere il mio amico, dico, guarda, fermati un attimo, scendi qua.
0: Ma no, no.
2: Io sono praticamente corso dietro, tipo speciale della polizia. L'ho fermata, lei impaurita, gli ho dato il mio biglietto, che all'epoca non c'erano i cellulari come adesso. Ho detto, se vuoi chiamami, ci vediamo. Dopo 2 mesi mi ha chiamato e oggi siamo sposati, sì, abbiamo 2 figli grandi oramai.
0: Ma scusa, ma non è un po' too much l'inseguimento alla distretto di polizia? Così mi viene... Poi dice giustamente dove la ritrovavo, ha ragione, ma non è il solo per strada.
3: Buongiorno, Francesca da Roma.
0: Ciao.
3: Io mio marito l'ho conosciuto al semaforo di Durpignattara su via Casedina.
0: Sì, a Roma.
3: Era messo in mezzo e io l'ho superato.
0: Sì.
3: Per fargli vedere che anche le donne sanno guidare.
0: Ah, ecco.
3: Poi ci siamo sposati e ora sono 37 anni.
0: C'era bisogno di fare tutta sta roba, cioè, ah no, dico per dimostrare che sai guidare, intendo. Poi hai fatto bene, comunque. Quanti incontri per strada? Mi sa che sto sbagliando tutto nella vita io.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: sa che io e te si è capito.
1: Io e te.
0: Io e te. Come nelle favole.
1: Vasco Rossi, buongiorno, bravo, buongiorno, bravo. Grande Vasco.
0: Buongiorno.
1: È sempre un bel inizio.
0: Sì, di cosa? Per me è una fine?
1: No, no, per me dicevo, insomma, sì. Dipende poi dai punti di vista e dalle prospettive, è vero? Per te è finita?
0: Quasi. Insomma,
1: ultimi minuti.
0: A proposito di inizi, vogliamo sentire come è cominciata la storia d'amore di questa amica?
1: Prego.
0: Prego.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Volevo raccontare come ho conosciuto mio marito.
0: Prego, ne ha facoltà.
2: L'ho conosciuto al supermercato Coop. Io ero in fila,
1: sì.
2: Eravamo quasi all'ora di chiusura e lui gentilmente mi ha fatto passare.
0: Un galantuomo.
2: E dopo un po' ci siamo ritrovati a una cena a casa di un amico.
0: Preparata con la roba del supermercato.
2: Tutto con il tempo, con alti bassi, perché lui è partito in giro per il mondo, ci siamo ritrovati, sì. E oggi sono
0: quanti?
2: 43 anni stiamo insieme.
0: Galeotto, un buono spesa.
1: Eh sì, praticamente sì. Non ho capito poi come si è passati dalla coda alla fede nuziale, però insomma.
0: Vabbè, alla cena mi dirai tu. C'era questo amico che aveva mandato lei a fare la spesa, probabilmente con la roba comprata. Però c'è del genio. Alla domanda, come vi siete conosciuti?
3: Come ci siamo conosciuti? Manco mi ricordo.
0: Manco si ricorda. Non è obbligatorio, effettivamente.
1: È il problema di quando passa tanto tempo, del resto. Va bene, allora noi tra poco staremo insieme, dalle 9 fino alle 11 qua su Subasio.
0: Bene, c'è Dua Lipa con Love Again.

0: Mensi fino alle 11 e darvi appuntamento al prossimo weekend, sabato dalle 5. Pochi istanti alle 9, le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Gli Houthi attaccano l'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. I ribelli dello Yemen avevano già colpito il terminal della capitale saudita nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, crocevia di traffici mondiali. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. Mosca esulta. Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma il raduno nazionale, la fine del genocidio. Fra le richieste, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito di Israele. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Il maltempo non lascia l'Italia. Allerta arancione in Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Sicilia. Piogge torrenziali, frane e allagamenti. Lipari, torrenti esondati e case allagate, bomba d'acqua nel Regino, a Napoli auto in una voragine, salvo il conducente. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata, il proprietario della vettura ne denuncia il furto, verifiche in corso, non è indagato, si stringe il cerchio attorno ai responsabili, grave trauma cranico per l'attore Davide Jacopini, aperto un fascicolo per tentato omicidio. Calcio il sabato della sesta di A, Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0, oggi Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan-Cagliari-Juventus, Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole, MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Serena Giacomin di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. In questa domenica l'intensa perturbazione che nelle scorse ore ha colpito duramente l'Italia si allontanerà progressivamente verso i Balcani, con tempo in generale miglioramento. Resta però ancora un po' di instabilità con rovesci sparsi e locali temporali tra Molise, Puglia, Basso Tirreno in Calabria e Sicilia settentrionale. Altrove cielo parzialmente nuvoloso con nubi più compatte su parte della Sardegna e Liguria al nord-est e qualche piovasco possibile tra Veneto, Alpi Friulane e Appennino settentrionale. Temperature leggero rialzo quest'oggi, per lo più tra i 20 e i 25 gradi con picchi di 27 gradi. Tutti i dettagli come sempre nella nostra app meteo.it.

Ma buongiorno e buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio. Staremo insieme fino alle 11, buongiorno anche al vostro caffè fumante da bere in compagnia degli Scorpions.

fischio più iconico del rock con gli Scorpions. Con Wind of Change abbiamo dato il via alla nostra mattinata insieme su Subasio. Buongiorno, buona domenica da Jonathan Menzi. Staremo insieme fino alle 11 e iniziamo giocando con la canzone misteriosa. Oggi da indovinare un gruppo musicale. Erano in 5 loro. C'era la sportiva, la sofisticata, la piccolina con i codini, la pantera selvaggia e la rossa tutto pepe. Stiamo parlando del gruppo femminile simbolo degli anni 90. Il titolo della canzone da indovinare è una parola di sole 4 lettere che incrociate ogni giorno per strada. Adesso vi faccio sentire la clip mostrificata. Provate a indovinare nome del gruppo e titolo della canzone con un vocale al 348 075 8060.

0: Del cielo era Zucchero con Vanessa Carlton alle 9:24 minuti su Radio Subasio. Noi stiamo giocando insieme con la canzone misteriosa e la più veloce ad indovinarla. Poi lo scopriremo se l'ha indovinata sul serio o no. E Giulia, buongiorno, benvenuta Giulia da Roma.
1: Buongiorno Jonathan, buongiorno.
0: Ciao, guarda, sai che sono curioso di sapere l'outfit del momento, cioè come ti abbiamo beccato in questo momento? Dici un po' come...
1: In camicia da notte della Disney, okay. Quindi
0: sei ancora da preparare, però so che ti sei già tuffata sui fornelli prima che, che si svegli qualcuno, vero?
1: Sì, una seconda figlia, l'altra... Okay. Sta calma, l'altra dorme, quindi mi sbrigo a fare un bel sugo con le spuntature.
0: Oh, che meraviglia! Quindi oggi pranzo gustoso in famiglia, tra di voi avete ospiti?
1: Sì. No, in famiglia.
0: Ah, lo fai proprio per voi, per mangiare bene, sì. Insomma. Senti, ma c'è poi che fanno i figli? Arrivano e si fanno la classica fetta di pane prima di pranzo per assaggiare il sugo?
1: Sì, assolutamente.
0: Lei, sì, d'obbligo,
1: sì.
0: Vero?
1: Ho fame, sì, quindi vanno pizzicando ovunque.
0: Assolutamente. Bene, Giulia, senti, allora, te lo ricordi questo gruppo musicale simbolo degli anni 90?
1: Certo che me lo ricordo, assolutamente.
0: Chi erano?
1: Le Spice Girl.
0: Ma ti ricordi anche i nomi? Allora, proviamoci insieme. C'erano Mel C.
1: Mel B,
0: esatto. Poi vabbè, okay. Jerry Halliwell, famosissima, perché poi ha fatto una grande... In realtà tutte ci hanno provato a fare carriera da solista, ma forse Jerry Halliwell è quella che ha avuto maggior successo. Poi la piccolina,
1: vero.
0: Te la ricordi? Quella con le...
1: Emma
0: Banton, esatto.
1: Emma,
0: e
1: sì.
0: Poi la famosa...
1: Victoria.
0: La famosa moglie di Beckham, esatto. E quindi sì, Victoria Beckham, esatto,
1: sì,
0: era loro.
1: Tutte?
0: Sì, tutte. Senti, la canzone invece qual era?
1: È Stop.
0: Perfetto, bravissima. Allora confermiamo che sei stata la più veloce ad indovinare. Vogliamo salutare qualcuno?
1: Saluto, non so se mi sentono a quest'ora, forse tutti dormono, ma ci provo.
0: Vai.
1: Il mio compagno Carlo.
0: Ciao Carlo, senti, c'è un piccolo trucco poi per far sentire a lui questo saluto. Se vai sul nostro sito nella sezione repliche potrai recuperare questo momento e lo fai sentire.
1: Ok, va bene.
0: Un abbraccio,
1: perfetto.
0: Buona domenica.
1: Grazie
0: ciao
1: a voi,
0: Giulia,
1: a voi.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao.

0: martinoauto.it.
1: Direttamente da Ponticino, provincia di Arezzo, si esibisce nell'est Europa, nei paesi dell'est Europa, anche grazie a questa canzone. Pupo con Su di noi. Radio.

dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

Islanda, i pinguini tattici nucleari alle 9.45 su Subasio. Come va con i vostri animali domestici? Avete già dato il buongiorno al cane, al gatto? Magari cambiando la voce, facendo la voce tenera, parlando come se fosse nostro figlio. Chi è il bimbo di mamma, no? Si fanno queste vocine quando si parla con i nostri animali. Oppure festeggiare il compleanno con la torta per il cane, il gatto. Chiamarlo proprio amore di mamma o di papà. Tra poco ne parleremo insieme. Sarà il nostro argomento di questa mattina. Ci divertiremo a scoprire come trattiamo come proprio dei figli i nostri animali domestici. Ma intanto c'è

buona musica può fare, era Max Gazzè su Radio Subasio, 9:55 minuti. Secondo una ricerca americana, sempre più coppie decidono di avere un animale domestico al posto di un figlio. Attenzione, vivendo con il proprio amico a quattro zampe come se fosse proprio un figlio e considerandolo parte della famiglia a tutti gli effetti. Questo studio ha rivelato che 4 americani su 10, se dovessero scegliere tra avere un figlio o un animale domestico, opterebbero per il secondo, contro il 21% invece che deciderebbe di aggiungere un bambino alla famiglia. Ma perché questa scelta? Per 5 ragioni sostanzialmente. Non si è nella fase della vita adatta per avere un figlio. Si ritiene sia più semplice gestire un animale domestico, minore responsabilità richiesta e la scelta consapevole anche per qualcuno di restare senza figli. E questa tendenza al pet parenting, cioè scegliere di essere genitori di un cane o un gatto, è in crescita, ahimè, anche in Italia. Quindi ora, senza entrare nel merito se è giusto o sbagliato, se cani e gatti possono sostituire un figlio, giochiamoci con questo aspetto. Prendiamo per buono che in alcune fasi della vita magari i figli non si possono avere, magari si è persone anziane e allora si prende un animale domestico e lo trattiamo davvero come il nostro figlio. Quindi se facessimo la classifica dei più viziati a casa, il vostro animale viene prima o dopo il partner? Domanda dolente numero uno. Cosa fa il vostro compagno o vostra moglie per il cane o per il gatto che per voi non farebbe neanche sotto tortura? Avete mai rinunciato ad un'uscita con gli amici per non lasciare solo il bambino peloso in casa, altrimenti soffre di solitudine? Qual è l'acquisto che avete fatto per il vostro cagnolino, gattino, che, riflettendoci, vi fa rendere conto che lo state davvero trattando come un figlio? Tipo la poltrona per dormire, il passeggino, insomma, raccontateci il rapporto con i vostri cani, gatti, se realmente li trattate come figli, al 348 075 80

0: con tutta l'eleganza di Olivia Dean e Man I Need. Siamo arrivati alle 10 e tempo di informazione su Radio Subasio. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 309 feriti. Giorni fa i guerriglieri yemeniti avevano già colpito il terminal della capitale saudita nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, crocevia di traffici mondiali, bombardato anche lo scalo di Dammam. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa, a Roma il raduno nazionale La fine del genocidio. Fra le richieste, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito israeliano. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. In Pennsylvania un uomo uccide 8 persone a colpi d'arma da fuoco, poi si toglie la vita. Secondo quanto riferito dalla polizia di Erie, l'omicida era imparentato con 7 delle vittime, tra cui 2 bambini e una donna incinta. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifica in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini. Aperto un fascicolo per tentato omicidio. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Calcio, il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.

minuti, buongiorno, buona domenica da Radio Subasio. Potete considerarci la vostra personale bolla di sicurezza. Qualunque cosa accada fuori, qua dentro c'è buona musica, suoni, emozioni e sogni.

0: Era il 2021 quando Fulminacci proponeva questa canzone che abbiamo ritrovato alle 10.15 su Radio Subasio nella nostra domenica mattina insieme. Stiamo parlando di animali un po' viziatelli, quelli trattati proprio come figli. C'è qualcuno che si riconosce in questa descrizione? C'è qualcuno che tratta meglio il gatto del marito? Avete mai rinunciato o fatto qualcosa di folle per il vostro animale domestico, tipo rinunciare ad uscire con gli amici per non lasciarlo solo, oppure un acquisto folle? Avete comprato il passeggino, avete comprato il seggiolino per il barboncino, per la macchina? Vabbè, fateci sapere al 348 075 8060.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Claudio dalla Dispoli.
0: Ciao Claudio.
1: E io ho un gatto che si chiama Arci,
0: sì.
1: È molto molto furbo, per non dire un'altra parola. E praticamente l'abbiamo viziato con delle scarolette, con i croccantini. Perché questo gatto che fa? Viene solo per mangiare, poi la notte se ne va in giro.
0: Ah, sì?
1: E quindi lui fa le fusa, le coccole, le vuole solo per mangiare, ma se lo tocchi quando sta dormendo, quando magari non vuole, è morte. A volte dà dei morsi che sembra un pitbull più che un gatto.
0: Quindi Arci sta per Arci pericoloso.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Tua ragazza sempre alle 10:28 su Radio Subasio. Buona domenica, stiamo parlando di animali trattati come figli. Sentiamo un po' cosa ci avete detto con i vostri vocali.
1: Buongiorno, sono Giancarlo, chiamo dalla provincia di Fermo. Sì, ho una piccola cagnetta, una piccola meticcio. Beh, farei qualsiasi cosa per lei.
0: Sì.
1: Ho anche due figli.
0: Anche?
1: Però ormai sono maggiorenne e vaccinati.
0: Ok, ok.
1: E quindi le mie attenzioni sono prettamente
0: rivolte a lei.
1: Rivolte verso la mia cagnetta.
0: In questo momento, grazie per il tuo messaggio.
2: Grazie Sebastio, buongiorno Emanuela da Civitanova.
0: Buongiorno.
2: Sì, io do il buongiorno ai miei cani,
0: sì.
2: Al mio cane, al mio gatto. Ogni tanto la faccio quella vocina, buongiorno.
0: Sì, fa la vocina, quella che fa perdere la dignità quando siamo in mezzo alle persone. Lo chiami bello di mamma, che ne so, amore di zio, vieni qua. A proposito, zio Giova, va? Arriva a tenerci compagnia adesso.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Ripartiamo proprio dalle balene, no, che ha citato nella canzone, perché stiamo parlando di animali domestici. Ora, non che uno abbia una balena in casa, però qua ci avviciniamo, con questo bel tartarugo che ci avete mandato con tanto di video. Bello, bello, bello, complimenti per l'adozione. Animali trattati come figli, anche meglio in qualche caso. Ascoltiamo ancora le vostre storie.
2: Buongiorno a Radio Subasio, noi abbiamo un gatto, si chiama Martino ed è un tesoro incredibile, sono più di 2 anni che sta con noi. In realtà è stata mia figlia a pretenderlo e l'abbiamo accolto, che era randagino ma era abituato a stare in casa, pertanto probabilmente era stato cacciato da un'altra famiglia. E è viziatissimo perché ha 2 mamme, sostanzialmente anche per mia figlia è un figlio, perciò io sono un po' mamma e un po' nonna, e la mattina prima cosa: buongiorno amore di mamma, io mi devo alzare, tu dormi ancora un pochino. Comunque è una gioia incredibile, io ho sempre apprezzato la maternità, però c'è giustamente chi non può e chi non ha le condizioni per farlo, perciò un esserino peloso che ha bisogno delle tue cure ti riempie proprio la vita e ti dà quella gioia di cui abbiamo bisogno.
1: Grazie.

Side alle 10:44 minuti su Radio Subasio. Stiamo per trasformare il sogno di qualcuno di voi in realtà, perché c'è Cinecittà World, ovvero il parco divertimenti del cinema e della TV a Roma, che è il primo parco a tema del centro sud Italia, con 40 attrazioni, 5 spettacoli live, 6 aree a tema, oltre 50 eventi, ed è un parco per tutte le età. Sfidate la gravità con Volarium, il primo cinema volante d'Italia, oppure provate a vivere l'emozione di Jurassic World, il simulatore 4D che vi porta tra i dinosauri. Rilassatevi nella cinepiscina o lanciatevi a tutta velocità su Inferno, la montagna russa al chiuso. Cinecittà World è un luogo dove il divertimento incontra la magia del cinema, offrendo un'esperienza davvero indimenticabile. Trovate tutto su cinecittaworld.it, ma attenzione, noi di Radio Subasio vi diamo la possibilità mandare un messaggio adesso al 348 075 80 60 con scritto Cinecittà World Radio Subasio ed essere quindi i nostri ospiti.

0: 33 minuti, parla come baci.
1: Ah, baci così male? Cioè, nel senso, dai.
0: Johnny. Anche peggio. Stiamo parlando di animali trattati come figli. Beh, qualcuno lo fa con i colleghi, no?
1: Guarda,
0: io chiedo sempre a Manuel, te lo sei soffiato il naso prima di uscire di casa?
1: Sì, io lo soffio. Guarda, il naso lo soffio continuamente, okay. Causa mille allergie. E sì, confermo che il mio cane è trattato esattamente come un figlio. Il mio amato Biagio si chiama. Per me è un bambino, a tutti gli effetti, c'è proprio un figlio.
0: Sentiamo anche questo gatto speciale.
2: Buongiorno Radio Subbasio, sono Loredana da Valeria. Allora, noi abbiamo un gatto che si chiama Gino, è un gatto rosso bellissimo.
1: Bello.
2: Ma non è viziato di più,
0: ah, ecco.
2: Alla sua ciotola. Quando mangia il bocconcino e ne rimane poco, il
0: sì.
2: Bocconcino diciamo è un po' sparpagliato dentro una ciotola,
1: sì.
2: No? Allora, il nostro compito è di mammucchiare tutto questo bocconcino rimasto al centro della ciotola,
0: l'impiattamento,
2: e lo mangia. Se noi non facciamo la montagnetta, questo rimane tutto sparpagliato nella ciotola, non lo mangia.
1: È incredibile.
0: Ciotola sporca, non mi ci avvicino nemmeno, vero?
1: È un lord, è un gatto
0: lord Gino, vero? Allora, qualcuno sta gridando all'estinzione umana per tutti questi eccessi, però tranquilli, ci pensiamo noi a ripopolare il mondo con questa canzone. Datevi da fare, amici.

0: Vi avevo dato un compito importante di ripopolare il mondo durante questa canzone. Scusate, vi interrompo un attimo, potete riprendere tra poco quando arriva Manuel Saraca. Noi intanto ci lasciamo, ci salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana sempre dalle 9 alle 11 su Subasio. Adesso arrivano le breaking news di TGcom 24 quando mancano 2 minuti alle 11. Ciao a tutti!
1: Buongiorno da Gerry Romano. Mosca intensifica i tentativi di uccidere i vertici della difesa europea. Allarme delle intelligence occidentali riportato dal Financial Times. Le aziende di settore hanno aumentato le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh, 12 morti, tra cui un americano e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. Gli USA alzano l'allerta per i connazionali in Arabia Saudita. I ribelli yemeniti avevano già colpito nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. La Casa Bianca crede alla volontà putiniana di accordo e spinge per elezioni in Ucraina. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev per bocca del premier Burnham. Il maltempo non lascia l'Italia, allerta arancione in Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Sicilia. Piogge torrenziali, a Lipari torrenti esondati e case allagate, bomba d'acqua nel Regino. A Napoli auto in una voragine, salvo il conducente. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma raduno nazionale la fine del genocidio. Fra le richieste lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito di Israele. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Calcio il sabato della sesta di A. Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0. Oggi Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 verso Milano, 3 chilometri di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla, proseguendo 1 chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla A1 Milano-Napoli verso Milano, 1 chilometro di coda per incidente tra Anagni e Colleferro, proseguendo 4 chilometri di coda per incidente tra Calenzano e la variante di Valico. Sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per incidente tra l'incrocio via di Decima Castel Porziano in direzione di Latina e l'incrocio Pratica di Mare Torvaianica in direzione dell'incrocio Terracina Statale 7 Appia. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con...

0: Friend James Taylor a dare il giusto tono a questa perfetta domenica di ottobre. Ben alzate su Radio Subasio, come state? Dai, ci teniamo compagnia anche oggi fino alle 13. Siete pronti a giocare? Sì, dai, fra poco vi chiederò di indovinare un colmo, quindi ci sarà anche lì da ricordare, insomma, a giocare anche un po' con la nostra fantasia. Prima però ci tengo a fare un saluto e un augurio a Mirko, che si prepara per un'esperienza nuova in una nuova ditta. L'augurio è da parte di Renato, Roberto e Carmi, che sono in direzione Poggio Mirteto, e mi unisco anche io con un in bocca al lupo da parte mia. Dai, lasciamoci accompagnare anche dalla musica, l'unione artistica tra Tiro Mancino e Simona Molinari su Radio Subasio con Nuvole Bossa in Blu. Eccola qui.
1: Fammi sapere

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: del mondo Raff dal 1995 su Radio Subasio. 3-2-1, vamos! Si gioca, pronti per questa nuova sfida di oggi. Dovrete essere, come sempre, super veloci al 348-075-80-60 con un bel vocale a dare la vostra risposta, quella che secondo voi è la più giusta, indicando, mi raccomando, anche il vostro nome e la vostra provenienza. Quindi molto facile giocare. Con cosa oggi vi chiedo di indovinare un colmo, quindi quelle situazioni ipotetiche e paradossali che giocano anche un po' con i doppi sensi, con le parole, e che ci strappano sempre un sorriso. Motivo per cui, lo dico spesso, non esiste una risposta giusta in assoluto quando si tratta di un colmo, insomma. C'è però magari una serie anche di risposte alternative che vanno altrettanto bene, insomma, oltre a quella più frequente. Quindi dateci dentro anche con la vostra fantasia. Cercate sì di indovinare la risposta più frequente, ma va benissimo anche lo spazio appunto alla vostra creatività. Vi chiedo: qual è il colmo per un avvocato? 348-075-80-60, divertiamoci insieme. Qual è il colmo per un avvocato? Aspetto i vostri messaggi, i vostri vocali che ascolteremo insieme. Subito c'è Alex Warren su Radio Subasio.
1: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Anima Core, Serena Brancale su Radio Subasio. Stiamo giocando con un colmo. Vi chiedevo di indovinare il colmo per un avvocato. Sorrido perché sto ascoltando i vostri tantissimi vocali e sto facendo un sacco di risate perché avete proposto delle cose veramente interessanti. Vi dicevo, per il colmo c'è magari una risposta che è la più frequente e che potremmo considerare quella corretta, ma in realtà le tantissime alternative sono altrettanto valide, motivo per cui iniziamo ad ascoltare qualche messaggio. Quindi, qual è il colmo per un avvocato?
1: Essere una causa persa. Ilaria da Perugia.
0: Essere una causa persa, in effetti.
2: Per un avvocato è essere chiamato in causa.
0: Certo.
2: Antonella da Poggio Nativo, provincia Rieti.
0: Essere chiamato in causa nei discorsi e in tribunale.
3: Avere un'obiezione di coscienza, non so.
0: Un'obiezione, certo, di coscienza. Per l'avvocato non ci avevo pensato, sì.
4: Buongiorno, Radio Subasio. Il colmo dell'avvocato è campare di cause perse. Gianluca da Procida.
0: Beh, effettivamente, con tutto l'impegno che ci mette, se perde sempre, alla fine poi guadagna con le cause perse, insomma, più o meno. Dai, continuate a mandarmi anche la vostra al 348 075 80 60, un bel vocale con quella che secondo voi è la risposta più creativa, più corretta. Qual è il colmo per un avvocato?

0: sempre e per sempre Francesco De Gregori nella mattinata di Radio Subasio. Stiamo giocando, ci stiamo divertendo con leggerezza. Vi chiedevo di indovinare qual è il colmo per un avvocato al 348 075 80 60. Poco fa abbiamo già ascoltato alcune proposte, alcune delle vostre risposte divertentissime, e devo dire che mi avete sommerso di vocali con un sacco di risposte. Dicevo, non ce n'è una corretta o una sbagliata, vanno bene tutte in questo caso, e quindi sentiamone delle altre. Qual è il colmo per un avvocato?
1: Buongiorno, il colmo per un avvocato è stare seduto a studiare diritto.
0: Stare seduto a studiare, ah, diritto nel senso non ricurvo. Beh, bellissima, ci sta, certo.
2: Allora, ciao Radio Subasio, siamo Marco e Valentina da Pomezia. Il colmo per un avvocato è fare ad una donna la corte d'appello.
3: Che tristezza.
0: Come? Beh, oddio, suonava un pochino come una freddura, però bella, dai.
4: Buongiorno Radio Subasio, il colmo è sparare sentenze, Federica dalla Dispoli.
0: Beh, certamente, durante le discussioni magari l'avvocato si altera, spara sentenze, ma non sei in tribunale, attenzione.
5: Radio Subasio, buongiorno. Potrebbe essere accusare la stanchezza il colmo di un avvocato? Cinzia da Catania.
0: Accusare la stanchezza, questa secondo il web era la risposta più frequente, quella diciamo giusta.
6: Ciao,
0: tra virgolette.
6: Secondo me il colmo per un avvocato è giocare a tennis e saper tirare di rovescio e non di diritto.
0: Ecco,
6: ciao,
0: giusto.
6: Ezio da Falerna.
0: Anche nel tennis e nello sport ci sta, giusto?
7: Renzo da Pomezia, il colmo dell'avvocato è chiamarsi Massimo della Pena.
0: No, bellissima, questa è stupenda, veramente. Massimo della Pena sarebbe davvero il colmo. Va bene, dai, grazie mille per le vostre tantissime risposte. Mi spiace non riuscire ad avere il tempo per ascoltarle in onda davvero tutte, ma io le ho lette ed ascoltate, siete stati divertentissimi. Subito la musica su Radio Subasio ci riporta anche a Malika Ayane, Animali Notturni.

Magari Renato Zero c'è anche lui su Radio Subasio. Questa mattina con Jonathan si è parlato di animali domestici, di quanto riescono a farci fare anche delle cose che magari a volte non vorremmo, no? No, ma il mio cane sul letto non ce lo farò salire mai. Sì, sì, certo. Che gli animali siano diventati a tutti gli effetti i sovrani delle nostre case ormai non è più solo una sensazione, ma è un dato certo. Un'indagine recente ha rivelato che il 97% dei proprietari considera il proprio pet un vero membro della famiglia, e siamo assolutamente d'accordo, non ci piove. In Italia, secondo alcuni sondaggi, addirittura oltre il 60% delle persone fa dei regali di Natale o di compleanno ai propri amici a quattro zampe, e c'è anche una piccola classifica dei modi in cui viziamo di più i nostri animali. Al primo posto c'è l'alimentazione, quindi menù freschi su misura, pasticceria dedicata ai nostri cani e gatti con anche degli snack. Poi secondo posto c'è il comfort domestico, quindi farli dormire insieme a noi, lettini, memory foam, aria condizionata e TV o radio accesa proprio per non farli sentire la solitudine. Terzo posto, feste e regali, quindi appunto l'abbiamo detto, party di compleanno. Poi vacanze VIP, quindi ci sono molte persone che pianificano i viaggi esclusivamente in base ai bisogni degli animali domestici, ed è giusto assolutamente portarli con noi, però alcuni magari, ecco, fanno delle modifiche ai propri viaggi importanti. E poi numero 5 nella classifica, spa e moda, ovvero idromassaggi, trattamenti estetici di lusso per i nostri animali. Insomma, diciamocelo con sincerità, vivono a volte meglio di noi, possiamo dirlo. E non c'è niente di male, anzi, rendere felici i nostri animali rende poi felici noi. Però io voglio sapere fino a che punto vi siete spinti, cioè in che modo viziate il vostro animale domestico. 348 075 8060 con un bel vocale, qual è il più grande vizio del vostro amico a quattro zampe. Subito c'è Samurai J.

Buongiorno da Gerry Romano. Attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh. 12 morti, tra cui un americano e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. Gli USA alzano l'allerta per i connazionali in Arabia Saudita. I ribelli yemeniti avevano già colpito nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Trump scarica Zelensky. Ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. La Casa Bianca crede alla volontà putiniana di accordo e spinge per elezioni in Ucraina. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. La Russia intensifica i tentativi di uccidere i vertici della difesa europea. Allarme delle intelligence occidentali, riportato dal Financial Times. Le aziende di settore hanno aumentato le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma il raduno nazionale, la fine del genocidio. Fra le richieste, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito di Israele. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifiche in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Jacopini. Aperto un fascicolo per tentato omicidio. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Calcio il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0, oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Italia.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Serena Giacomin di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. In questa domenica l'intensa perturbazione che nelle scorse giornate ha colpito duramente l'Italia si sta allontanando progressivamente verso i Balcani, con un tempo in generale miglioramento. Resta però ancora un po' di instabilità con rovesci sparsi e locali temporali tra Basso Molise e Puglia, Basso Tirreno in Calabria e Sicilia settentrionale. Altrove osserviamo un cielo solo parzialmente nuvoloso, con nubi a tratti più compatte su parte della Sardegna e Liguria al nord-est e qualche piovasco possibile tra Veneto e Alpi Friulane e a ridosso dell'Appennino settentrionale. Temperature in leggero rialzo quest'oggi rispetto a ieri, valori pomeridiani in generale compresi tra i 20 e i 25 gradi. Tutti i dettagli come sempre anche nella nostra app meteo.it.

Mezzogiorno e 6 minuti, buona domenica, questo è il vostro weekend insieme a Radio Subasio, io sono Manuel Saraca. Nuova ora che riparte dall'84, ritroviamo Eros Ramazzotti, Terra Promessa.

0: Certe donne brillano, Luciano Ligabue su Radio Subasio. Vi raccontavo che il 97% dei proprietari di animali domestici li considera come membri della famiglia, giustamente. Io mi sorprendo del 3% che non è d'accordo. E più della metà di noi, volenti o nolenti, finisce per viziarli. Abbiamo visto la classifica, no? dei vizi più frequenti. Al primo posto c'è l'alimentazione gourmet, poi un super comfort domestico, regali e feste di compleanno, fino ai trattamenti spa e vacanze di lusso. Vi chiedevo in che modo voi viziate i vostri animali. Al 348 075 80 60, sentiamo i primi vocali.
1: Ciao Radio Subasio, io sono Maria da Napoli. Una meticcia di pastore tedesco meravigliosa, che ho trovato per strada, che si chiama Luna. Beh, io la vizio con tutte le cose che avete detto, però prevalentemente la vizio con premietti, snack, certo, e portandola al mare, che lei ama tantissimo.
0: Ah, che bello!
1: Ciao Radio Subasio!
0: E quindi facendole fare delle esperienze che effettivamente poi le piacciono. Dai, qual è il vizio più grande dei vostri animali domestici? Al 348 075 80 60 aspetto gli altri vostri messaggi, che fra poco ascoltiamo insieme. Annalisa e Madame. Ti ho chiamato che...

0: Lenny Kravitz su Radio Subasio. Stiamo parlando di animali domestici e di come amiamo anche un pochino viziarli. Vi chiedevo in che modo viziate i vostri amici a quattro zampe. Sentiamo qualche altro messaggio.
1: Ciao amici di Radio Subasio, sono Lisa e vi ascolto da Agropoli.
0: Ciao.
1: Io ho due cani, Pimpi e Luna, che sono due monelli, e li vizio in questo modo. Siccome a loro piace tanto rompere le cose, mi rompono qualsiasi cosa, per evitare che rompano cose che mi servono,
0: utili, certo,
1: tutto ciò che devo buttare, fogli, carte, scatoloni, pacchette di plastica da buttare, gliele do, così loro si divertono, le rompono e poi non mi rompono le cose che mi servono. Ciao a tutti e buon weekend.
0: Due cagnolini trita tutto praticamente.
2: Ciao Radio Subasio, io sono Nilde di Pesaro.
0: Ciao.
2: Ho due gatti, un maschio e una femmina, Bonnie e la mia cagnolina, e i gatti sono Tommy e Lulu.
0: Ah, pensavo Tommy e Jerry, no?
2: Io li guarda, non è che li vizio come avete detto voi, la spa, tutte queste cose, no, quella mi sembra una roba un po' esagerata.
0: Uh-huh.
2: Però quando posso la cagnolina specialmente la porto via con me, abbiamo un camper, andiamo in giro col camper.
0: Ah.
2: Ma lei dorme sempre sul letto, dorme sempre sul letto attaccata alle mie gambe, e io non posso toglierle questo vizio perché la amo troppo, anche i gatti, però il cane
0: c'è
2: è
0: un
2: una cosa diversa, è una cosa che ti si attacca proprio e vuole proprio bene alla sua mamma e al suo babbo anche. Ciao Radio Subasio.
0: Eh sì, è proprio così, diventano, l'abbiamo detto, dei membri veri e propri della nostra famiglia. Continuate a raccontarmi in che modo viziate i vostri animali. Subito c'è Tommaso Paradiso, Ricordami.

0: www.radioticino.it.
1: .12:34 su Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica da Manuel Saraca. Che bello riascoltare la voce di Ornella Panoni al fianco di Francesco Gabbani.

0: Rod Stewart, Ronald Isley su Radio Subasio. Parlavamo dei nostri amici a quattro zampe. Vi chiedevo in che modo viziate i vostri animali domestici. Sentiamo gli ultimi messaggi.
1: Ciao, buongiorno, sono Luana da Roma.
0: Ciao.
1: Io ho un super cucciolone che ho trovato in mezzo alla strada, aveva 3 mesi, e lo vizio con biscottini, con una cuccia morbidosa, lo porto a spasso e lui mi ama alla follia.
0: Eh sì, ci ridanno indietro veramente tanto.
2: Ciao,
0: sì.
2: Radio Subasio, sono Bruno da Massa.
0: Ciao.
2: Io ho trovato Bubi, anzi lui mi ha trovato me, è diventato un cane ricchissimo, è diventato il re della casa e della macchina.
0: E così diventano padroni di tutto.
3: Buongiorno Radio Subasio, sono Bruno da Monza. Io ho un piccolo cane che si chiama Hulk. Lui
0: Hulk
3: è il mio bimbo peloso. Infatti ogni volta quando arrivo a casa da lavoro, la sera, eccetera, lui viene e vuole bacetto. Si alza sulle due zampe, si mette sulle mie ginocchia e poi abbassa la testa e aspetta che io gli do i bacetti sulla fronte. Questo si ripete tutte le volte che esco di casa e poi rientro, che vado a lavoro, vado a fare la spesa, eccetera. Buona domenica.
0: Beh dai, un bacetto come vizio è bellissimo.
4: Ho una gattina di 18 anni, da vizio, secondo i modi di fare, quindi riparo con gentilezza al secondo e poi con l'alimentazione, gli stuzzichini e alle ore in cui lei preferisce mangiare. Per esempio la notte, prima di andare a dormire io metto il suo mangiare umido, così lei sa che c'è la sua pappa e può mangiare quando vuole.
0: Sì, che poi i gatti sono super autonomi in effetti. Va bene, grazie mille per aver condiviso con me tutto l'amore che avete per i vostri amici a quattro zampe, io vi capisco al 100%. Subito c'è Gazzelle, tutto qui.
5: Lo so che

vita a Paolo Vallesi, un amico di Radio Subasio. Erano i primi anni 90, una decade che ha lasciato veramente un segno profondo nella musica leggera italiana, e sfido a non emozionarsi con un brano così intenso. Ancora un buon weekend, buona domenica, fra poco ci salutiamo, ma abbiamo ancora il tempo per un viaggio anche nella musica internazionale con Gracie Abrams.

0: Chrissy Adams su Radio Subasio, e se le parole gentili non costano nulla, io vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento al prossimo fine settimana. Ora ci sono le breaking news di TGCom 24, questo è l'appuntamento delle 13. Ciao!
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il Papa rivela: ho un nodulo al polmone, mi opero. L'annuncio di Leone XIV al termine dell'Angelus è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato, ha detto Prevost. L'intervento nei prossimi giorni. La Russia intensifica i tentativi di uccidere i vertici della difesa europea. Allarme delle intelligence occidentali, riportato dal Financial Times. Le aziende di settore hanno aumentato le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh, 12 morti, tra cui un americano, e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. Gli USA alzano l'allerta per i connazionali in Arabia Saudita. I ribelli yemeniti avevano già colpito nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Fabrizio Corona rapinato sotto casa, minacciato con un cacciavite. L'ex re dei paparazzi accerchiato in zona Città Studi, a Milano, presi un paio di orecchini e due collane. Ai carabinieri ha detto di aver riconosciuto, tra i sei aggressori, un imprenditore con cui sostiene di avere un credito. Disabile 33enne picchiato da un gruppo di giovani che postano il pestaggio sui social. Accade a Belgioioso, nel Pavese. Tutti fra i 16 e i 21 anni gli aggressori, identificati. La vittima è stata presa a calci, pugni e schiaffi e derisa. L'uomo è ricoverato in una comunità protetta. MotoGP in Indonesia, podio Aprilia, Bezzecchi, Fernandez, Martin, quest'ultimo di nuovo in testa al mondiale, Marquez sesto, cade Bagnaia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen, calcio in corso Como-Roma, poi Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A9 verso Lainate 2 km di coda per incidente tra Origgio e l'immissione sulla A8, verso la Svizzera code per i curiosi tra l'immissione sulla A8 e Uboldo. Sulla A1 verso Milano 2 km di coda per incidente tra Calenzano e la variante di Valico. Sull'autostrada del Mediterraneo, la A2 verso Reggio Calabria, rallentamenti per incidente allo svincolo con Tursi. In direzione opposta verso Salerno, rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo Lauria Sud. Sulla strada statale 10 Padana e inferiore, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Quattordio e l'incrocio San Giuliano. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Un'icona della musica mondiale, Knocking on Heaven's Door. Siamo tornati ai primi anni 70 con un pezzo davvero indimenticabile di Bob Dylan. Sì, ci sono tante canzoni che davvero magari sono un po' datate, ma ogni volta che le si ascolta hanno sempre la stessa bellezza, no? Lo stesso profumo di eterno. E davvero io vi voglio invitare a farci sapere quali sono le vostre canzoni speciali, quelle che insomma ogni volta riascoltate e ogni volta risentite con le stesse emozioni. Qui a Radio Subasio c'è il jukebox, c'è Per un'ora d'amore, c'è il 3 per te e sono tutti spazi dedicati a voi. Potete partecipare semplicemente chiamandoci e riservando anche il vostro spazio, chiaramente, ma potete anche sfruttare la nostra applicazione gratuita di Radio Subasio con cui fare le vostre richieste proprio dedicata a voi. È gratuita, scaricatela sul vostro smartphone se non l'avete ancora fatto. E adesso Elisa Kintsugi.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

0: Era Laura Pausini a Radio Subasio con Le cose che vivi, una canzone dedicata a quei legami autentici che resistono al tempo e alle distanze, perché ciò che abbiamo condiviso continua a restare, no? A sedimentarsi dentro di noi. E dal valore delle esperienze vissute e condivise, passiamo ora a descrivere il tempo che, rischiando di passare, ci lascia sfuggire delle occasioni importanti. Arriva Marco Mengoni con Giornate perse, un invito a non sprecare il presente e a dare più spazio alle cose che contano davvero per noi.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: dicono, ok, buonanotte, San Giovanni racconta quel momento in cui una relazione si spegne e restano parole non dette, distanza e la difficoltà di accettare che sia davvero arrivato il momento di lasciarsi andare.
1: Un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Abbiamo appena ascoltato i Keen con Everybody's Changing, una canzone sul sentirsi fermi mentre tutto e tutti intorno sembrano cambiare, con la paura di non riuscire più a trovare il proprio posto, il posto giusto, insomma, per sentirsi bene con se stessi. E dal bisogno di ritrovarsi passiamo alla scelta di mettersi completamente in gioco in una situazione, perché arriva ultimo con tutto, una dichiarazione senza mezze misure per chi nell'amore è pronto a dare ogni parte di sé.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Era la voce di Vasco Rossi a Radio Subasio con un pezzo che insomma auspica qualcosa di bello per il futuro che verrà, il mondo che vorrei. E adesso arriva lei, arriva Taylor Swift a Radio Subasio, Patient Zero.

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone comunica ai fedeli in piazza San Pietro di avere un nodulo al polmone. È stato trovato in una fase molto iniziale e ben localizzato, spiega Prevost. I medici ritengono opportuno intervenire. Sarà operato nei prossimi giorni al Gemelli di Roma. Resta confermato il suo viaggio apostolico in Perù del 7 novembre. Dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente, l'americano Trump riporta che Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra, accusando però Zelensky di opporsi. Il leader di Kiev intanto riferisce che smetteranno di colpire le raffinerie se lo farà anche Mosca, e c'è l'allarme dell'intelligence. I russi vogliono uccidere dirigenti delle aziende di difesa europee. L'attacco degli Houthi filo-iraniani all'aeroporto di Riyadh, pesante il bilancio, 12 morti e più di 300 feriti. L'Arabia Saudita promette che risponderà con fermezza, ma i ribelli avvertono il peggio deve ancora venire. La premier Meloni in una nota condanna gli attacchi. La presidente della Commissione europea von der Leyen, questi omicidi contro i civili devono fermarsi. Ennesimo naufragio di migranti. Almeno 109 persone hanno perso la vita, tra cui 15 bambini. Oltre 116 risultano dispersi al largo di Djibouti. Navigavano verso lo Yemen. La loro imbarcazione si è capovolta vicino a Guer, a nord della città di Obok. Il maltempo al centro-sud, allerta arancione ancora sulla Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise e Sicilia. E si contano i danni. A Lipari esondati torrenti e case allagate, si chiede lo stato di crisi. Nel napoletano molte strade interrotte. Calcio, la sesta giornata del campionato di Serie A entra nel vivo, oggi 5 match, Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Nelle gare del sabato vincono Inter, Napoli e Genoa, lunedì posticipi a Bergamo e Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova 20 miglia, 3 km di coda per traffico intenso tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla 6 Torino-Savona rallentamenti per un veicolo in panne allo svincolo di Marene in direzione di Savona. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso code tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla tangenziale ovest di Milano code tra l'allacciamento A4 Torino-Trieste Viale Certosa e lo svincolo di Baggio Cusago in direzione della 1. Lungo la tangenziale di Napoli invece un incidente provoca code tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Infine sulla statale 5 via Tiburtina Valeria rallentamenti per un incidente all'incrocio A24 Tagliacozzo in direzione dell'incrocio Pescara strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

una collection dedicata a Claudio Baglioni. E tu come stai? Una domanda semplice rivolta a un amore ormai lontano, dietro cui si nascondono nostalgia e anche un po' di

canzone, un tormentone estivo che è durato un'estate ma che tutto sommato si risente ancora volentieri. Sesso e Samba, Tony F e Gaia. Parlando di canzoni che ci piacciono, a volte ci tormentano e qualche volta non ci escono mai dalla testa, è arrivato il giusto momento per farci conoscere le vostre canzoni preferite, ma soprattutto partiamo dai grandi successi del passato, quei grandi successi italiani o internazionali che in qualche modo non riusciamo mai a cancellare dalla nostra memoria e dal nostro cuore. E quindi adesso arriva il momento giusto per mandarci il messaggio, proprio il messaggio, con la scelta della Subasio Collection per la prossima ora. 3480758060 è il nostro numero e adesso via, mandateci il messaggio vocale con la vostra scelta musicale per la collection, eh? Vi aspettiamo. The Colors, pronto come va?

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

Con Parafulmini, Giorgia racconta il bisogno di avere accanto qualcuno capace di proteggerci quando tutto sta per crollare. Una presenza che assorbe le tempeste e ci fa sentire meno soli. Qualcosa di importante.

Abbiamo appena ascoltato Alanis Morissette con Ironic, una canzone che gioca con tutti quegli imprevisti della vita che a volte mandano un po' all'aria i nostri programmi e cambiano la direzione della vita. E proprio da queste strade imprevedibili adesso passiamo a chi ha continuato a credere nei propri sogni nonostante tutto, perché arriva Max Pezzali con Le ali, dedicata all'amicizia con Mauro Repetto e a quei due ragazzi che contro ogni previsione hanno imparato a volare in alto.

I Luna Pop e la voce di Cesare Cremonini, qui era ancora veramente molto giovane, se ci sarai, una delle sue, dei suoi primi più grandi successi, insomma, no? Stava decollando la sua carriera in quel periodo con i Luna Pop. Ma pensiamo alle vostre canzoni preferite del presente, del passato, insomma quelle che amate di più, perché è arrivato il momento giusto per mandarci il messaggio con le vostre scelte musicali per la prossima ora, perché alle 15, lo sapete, inizia il Jukebox, è completamente dedicato alla vostra musica preferita. E quindi cosa fare? Mandateci subito il vostro messaggio con la vostra scelta musicale per il Jukebox. Vi ripeto ancora una volta il numero 348 075 80 60. Arriva James Blunt con Circles.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

0: ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone comunica ai fedeli in piazza San Pietro di avere un nodulo al polmone. È stato trovato in una fase molto iniziale e ben localizzato, spiega Prevost. I medici ritengono opportuno intervenire. Sarà operato nei prossimi giorni al Gemelli di Roma. Resta confermato il suo viaggio apostolico in Perù del 7 novembre. Dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente, l'americano Trump riporta che Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra, accusando però Zelensky di opporsi. Il leader di Kiev intanto riferisce che smetteranno di colpire le raffinerie se lo farà anche Mosca, e c'è l'allarme dell'intelligence. I russi vogliono uccidere dirigenti delle aziende di difesa europee. L'attacco degli Houthi filo-iraniani all'aeroporto di Riyadh, pesante il bilancio, 12 morti e più di 300 feriti. L'Arabia Saudita promette che risponderà con fermezza, ma i ribelli avvertono il peggio deve ancora venire. La premier Meloni in una nota condanna gli attacchi. La presidente della Commissione europea von der Leyen, questi omicidi contro i civili devono fermarsi. Ennesimo naufragio di migranti. Almeno 109 persone hanno perso la vita, tra cui 15 bambini. Oltre 116 risultano dispersi al largo di Djibouti. Navigavano verso lo Yemen. La loro imbarcazione si è capovolta vicino a Guer, a nord della città di Obok. Il maltempo al centro-sud, allerta arancione ancora sulla Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise e Sicilia. E si contano i danni. A Lipari esondati torrenti e case allagate, si chiede lo stato di crisi. Nel napoletano molte strade interrotte. Calcio, la sesta giornata del campionato di Serie A entra nel vivo oggi, 5 match: Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Nelle gare del sabato vincono Inter, Napoli e Genoa. Lunedì posticipi a Bergamo e Torino. Queste le breaking news di TGCom 24.

Le 15 e 6 minuti, domenica pomeriggio, ci siamo pronti finalmente. Buon weekend a tutti, amici da Davide Berton. Buona domenica. Comincia anche oggi un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Siete voi protagonisti ogni giorno dalle 15 alle 16 con i vostri messaggi, le vostre dediche, le vostre canzoni preferite che potete richiedere con un messaggino vocale al 348 075 80.

Beh sì, dai, direi di sì, no? Ragdoll, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi, è la carica giusta per dare il via alla domenica pomeriggio, amici, le 15:11 in questo istante. Buon fine settimana a tutti da Davide Bertone. Diventare protagonisti dell'ora del jukebox è veramente facile. Vi basta inviare un messaggino vocale o di testo, nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Giuseppe, la richiesta è quella di Ernia, si intitola Dedica.

0: E non c'è mai una fine, i Modà su Radio Subasio. Amici, siamo nell'ora del jukebox. Ci sono le vostre canzoni preferite in onda che potete richiedere con un messaggino al 348 075 8060. Da Grosseto all'ascolto c'è Mavi, buona domenica anche a Paola che ci sta ascoltando in questo momento. Giampiero, ciao, buona domenica anche a te. Spazio alla vostra voce e a quelle canzoni che bisogna assolutamente riascoltare insieme.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Radio Subasio.
4: Ciao, sono Barbara D'Ancona, sono in macchina, sto viaggiando e mi piacerebbe ascoltare la canzone Overjoyed di Stevie Wonder. Buona domenica a tutti.

7 con Zucchero, un chilo su Radio Subasio. Amici, siamo nell'ora del jukebox, ci sono le vostre canzoni preferite in onda. Fatemi salutare intanto Viola e Camilla da Arezzo che ci stanno ascoltando in questo momento, e anche Alessia, hanno voluto scrivere un messaggio per salutarla, la salutiamo molto volentieri. C'è anche Alessio però da Iesi all'ascolto, buona domenica a te. E ancora la richiesta che arriva da parte di Cesare è quella di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, sono Carla da Varese e vorrei ascoltare Ballando al buio degli Stadio. Ciao Radio Subasio.

Gli Stadio con Ballando al Buio, che emozione, è sempre bello riascoltarli. Su Radio Subasio, seconda parte del nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Ci sono le vostre canzoni preferite al 348 075 8060. Francesca da Roma, il brano scelto da lei è quello di Miley Cyrus, Flowers.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: parte del jukebox di oggi, quello della domenica. Amici, buon fine settimana a tutti da Davide Bertone. Spazio ancora un paio di richieste, c'è spazio per l'ultima, sì, dai. 348-075-8060, sentiamo chi ha scelto il prossimo brano.
1: Subasio, sono Alice, vengo da Firenze e vorrei ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Chiudiamo con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo jukebox insieme a Leonardo. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, sono le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'annuncio di Papa Leone ai fedeli in piazza San Pietro: ho un nodulo polmonare, i medici l'hanno trovato in una fase molto iniziale, sarò operato nei prossimi giorni. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella al popolo italiano le è vicino. L'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, il bilancio è di 12 morti e più di 300 feriti. I ribelli yemeniti avvertono: evitate aeroporti sauditi, siamo pronti a nuovi attacchi. Ferma la condanna della Premier Meloni. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti in un naufragio al largo di Djibouti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Secondo i sopravvissuti, sulla barca erano presenti 350 persone. Si cercano più di 116 dispersi. Tajani lancia la corsa di Matteo Perego a sindaco di Milano. Incarna lo spirito della città, gli umori non sono quelli della sinistra o dell'estrema destra, ha dichiarato il vice premier. La Lega rilancia sulle primarie. Questa mattina nel Fiorentino un'auto ha investito un gruppo di ciclisti, 8 i feriti, 3 in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo avrebbe invaso la corsia opposta. Dopo l'incidente la donna alla guida avrebbe riferito di essersi distratta con il cellulare. Formula 1, Verstappen trionfa a Singapore, dietro di lui Leclerc e Antonelli. MotoGP in Indonesia vince Bezzecchi, è il 300° primo posto italiano nella classifica regina. E poi il calcio, la sesta giornata di Serie A entra nel vivo. Como Roma finisce 0-0. Le altre gare di oggi: Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla diramazione 8 Gallarate Gatti con incidente causa code tra la barriera di Gallarate Ovest e l'allacciamento con la 8 in direzione di quest'ultima. Sulla 15 Parma alla Spezia, traffico rallentato con code tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla 1 Bologna Firenze, un veicolo in avaria causa code tra Ronco Bilaccio e Pian del Voglio in direzione di Bologna. Sulla 7 Milano-Genova per lavori si registrano code tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo un incidente viene segnalato all'area di servizio Salerno in direzione dello svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 16 e 5 minuti in questo istante continua la nostra domenica pomeriggio e siamo pronti a giocare e ad interrogare, perché giochiamo con gli esami, non finiscono mai. Adesso c'è Franco Battiato,

Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme, pronti a tornare a giocare, e lo facciamo con gli esami non finiscono mai. Primo appuntamento di oggi di giochiamo, lo facciamo con gli esami non finiscono mai. Vero, la scuola è ricominciata, siamo tornati un po' a regime, ma fa sempre bene fare un piccolo ripasso. Oggi interrogheremo su

Cos'è? Storie? No, letteratura. Letteratura, dai, andremo su letteratura. Una domanda tutto sommato abbastanza semplice. Se pensate di conoscere la risposta e volete venire a dircela in onda, 348 075 8060. Tra poco giochiamo. Adesso Alfa e Gigi D'Alessio. Genova e Napoli. Una.

Dimentica dal 2006 su Radio Subasio. Amici pronti a giocare, a interrogare, anzi con gli esami non finiscono mai. Oggi letteratura, io l'ho chiamata letteratura, però non credo di essere troppo fuori strada. Siamo pronti a farvi una domanda che ha a che fare con con narrativa. Si parla di letteratura. Se pensate di conoscere la risposta e volete venire a dircela in onda, 348 075 80 60. Tempo partito vuol dire che mi devo sbrigare, quindi la domanda di oggi è: in quale celebre opera letteraria del 300 italiano 10 giovani si rifugiano fuori Firenze per sfuggire alla peste nera del 1348, quindi a metà del 1300. Ci volete dire voi il titolo? Qual è il nome? 348 075 80 60, messaggini vocali con il vostro nome e la soluzione. In quale celebre opera letteraria del 300 10 giovani si rifugiano fuori Firenze? C'è Harry Styles adesso.

Su Basio stiamo giocando con gli esami, non finiscono mai. Oggi interrogazione di letteratura, abbiamo dato un po' di informazioni. La domanda riguarda un'opera letteraria del 300 italiano e a questo punto ve la ripropongo. In quale celebre opera letteraria del 300 italiano 10 giovani si rifugiano fuori Firenze per sfuggire alla peste nera del 1348? Vedo tre opzioni: Il canzoniere, I trionfi o il Decameron? Dai, se volete venire a dircelo in onda, ve lo ricordate così al volo. 348 075 8060.

0: Mahmood, soldi su Radio Subasio. Amici, abbiamo giocato, abbiamo interrogato in questo caso su letteratura nel nostro appuntamento degli esami non finiscono mai. A darci una risposta, vi sembrerà strano, ma c'è qualcuno che invece di interrogazioni e di ripetizioni ne fa ogni giorno. Benvenuta Cristina.
1: Grazie, ciao Davide, buongiorno,
0: ciao.
1: Buonasera, buon pomeriggio, insomma.
0: Buona domenica, ciao, benvenuta, come
1: buona
0: stai?
1: Domenica. Tutto bene, grazie.
0: Bene, Cristina da Roma.
1: Esatto, da Roma.
0: Da Roma, ok, senti, che si fa la domenica pomeriggio a Roma?
1: Allora, dipende, con una giornata come questa, dopo due giorni di pioggia, si fa una passeggiata per il centro.
0: Bello, bello. Hai fatto qualche giro particolare o il giro canonico turistico?
1: Guarda, ti dico la verità, non lo so, perché è stato mio marito a dirmi preparati che andiamo al centro. Poi se capiterà che ci sentiamo in un'altra occasione vi dirò pure dove mi porta.
0: Bello, bella cosa. Ottima idea, sembra interessante, il programma sembra interessante, non lo conosciamo ma mi sento di dargli fiducia.
1: Anch'io.
0: Dai, allora noi abbiamo dato tre opzioni, abbiamo parlato di questo racconto, 10 ragazzi che si allontanano dal centro di Firenze e si rifugiano in campagna e per passare il tempo tra le varie cose raccontano anche delle storie. Come si chiama quest'opera?
1: Decamerone.
0: Il Decamerone, signori. Facile, facile. Hanno fatto un sacco di cose lì in campagna e tra le varie sono riusciti comunque a trovare il tempo di raccontare. Questo era il racconto di Giovanni Boccaccio. Senti Cristina, io ho parlato di te come una persona che è abituata a interrogare o comunque a stare dall'altra parte, perché di cosa ti occupi tu nella vita?
1: Io mi occupo di matematica, quindi
0: sì.
1: Insegno, sono in un centro che si occupa di dopo scuola per ragazzi delle medie e comunque do ripetizioni private di matematica, oltre all'occorrenza ad essere supplente di matematica nei licei.
0: Vedi, comunque hai a che fare comunque con le interrogazioni e non saranno quelle di letteratura, però in ogni caso fai sempre parte di questo giro. Cristina, chi salutiamo prima di andare?
1: Salutiamo la mia dolce metà, Fabrizio, forza Fabrizio, portami in un bel posto, salutiamo tutti i ragazzi che mi hanno riconosciuto,
0: sì.
1: E poi saluto mia figlia e il compagno, Silvia e Roberto.
0: Silvia e Roberto, li salutiamo tantissimo anche noi. Cristina, ultima cosa e ti lascio con Fabrizio, qual è il jingle di Radio Subasio?
1: Radio Subasio.
0: Buona domenica ragazzi, grazie.
1: Buona domenica a tutti voi.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole su Radio Subasio in chiusura della nostra seconda ora insieme, tutta dedicata alla letteratura e gli esami non finiscono mai. Abbiamo giocato insieme a Cristina e non soltanto, siete stati in tanti a giocare con noi. Nella prossima ora un nuovo appuntamento da vivere insieme. In arrivo anche l'informazione, subito Another Talk.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TG Com 24, un minuto alle 17.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'annuncio di Papa Leone ai fedeli in piazza San Pietro: ho un nodulo polmonare, i medici l'hanno trovato in una fase molto iniziale, sarò operato nei prossimi giorni. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella al popolo italiano: le è vicino. L'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, il bilancio è di 12 morti e più di 300 feriti. I ribelli yemeniti avvertono: evitate aeroporti sauditi, siamo pronti a nuovi attacchi. Ferma la condanna della Premier Meloni. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti in un naufragio al largo di Djibouti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Secondo i sopravvissuti, sulla barca erano presenti 350 persone. Si cercano più di 116 dispersi. Tajani lancia la corsa di Matteo Perego a sindaco di Milano. Incarna lo spirito della città, gli umori non sono quelli della sinistra o dell'estrema destra, ha dichiarato il vice premier. La Lega rilancia sulle primarie. Questa mattina nel Fiorentino un'auto ha investito un gruppo di ciclisti, 8 i feriti, 3 in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo avrebbe invaso la corsia opposta. Dopo l'incidente la donna alla guida avrebbe riferito di essersi distratta con il cellulare. Formula 1, Verstappen trionfa a Singapore, dietro di lui Leclerc e Antonelli. MotoGP in Indonesia vince Bezzecchi, è il 300° primo posto italiano nella classifica regina. E poi il calcio, la 6ª giornata di Serie A entra nel vivo. Como-Roma finisce 0-0. Le altre gare di oggi: Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Inizio di settimana con un po' di maltempo, soprattutto al centro e al sud, a causa di una perturbazione che lambirà il nostro paese. In particolare nella giornata di domani al mattino nuvole in gran parte d'Italia, con qualche piovasco su Veneto, Emilia, Romagna e sud della Sardegna. Poi nel pomeriggio ampie schiarite al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Improvvise acquazzoni e temporali invece su Marche, Abruzzo, Molise e praticamente tutte le regioni meridionali. Per quello che riguarda le temperature, massime con poche variazioni e vicine ai valori medi stagionali. Per ulteriori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: auto.it.
1: Le 17 e 4 minuti, domenica pomeriggio, signori, è tornata anche Gloria Gallo.
2: Senza aureola in testa, però.
1: Perché?
2: Non sono io la santa di oggi.
1: No.
2: No, oggi è San Giovanni 23esimo, sì. E si dice proprio San Giovanni, l'autunno è nei panni.
1: Ma lo si dice, siccome c'è un San Giovanni al mese più o meno, cioè lo si dice a ogni San Giovanni o a quello di oggi?
2: Beh, 11 ottobre, fate due calcoli.
1: Beh, in effetti.
2: Se
1: dai.
2: San Giovanni Battista il 24 giugno, forse non è.
1: Forse l'autunno,
2: non è autunno.
1: No, l'autunno nei panni non è quello. Abbiamo di che giocare tra poco, lo faremo con un indovinello. Prima però
2: si torna indietro nel tempo, questa volta al 1987, la collection degli U2 With or Without You.

0: Fino alla fine, You Due, With or Without You, su Radio Subasio. Gloria,
1: sì,
0: siamo pronti a indovinellare?
1: Sì, anche se sono un po' triste.
0: Perché?
1: Perché penso sempre che Santa Gloria non esiste, cioè non c'è un giorno, a parte un po' mi salvo perché non devo mai offrire da bere a nessuno, però
0: ti
1: non
0: salvi.
1: C'è un giorno in cui qualcuno mi fa gli auguri per Santa Gloria.
0: Ma no, ma facciamo tutti i giorni, dai, ogni giorno.
1: Beh sì, che la gloria sia con te, cioè, tutti i giorni.
0: Certo.
1: Vero, vero.
0: O se no aspettiamo il primo novembre che li mettiamo un po' d'accordo tutti, no?
1: Giusto, però indovinelliamo,
0: indovinelliamo
1: su un momento,
0: dai.
1: Caro Davide, vi facciamo un indovinello, voi dovete arrivare alla soluzione, il numero per indovinare e per inviare la vostra risposta è il 348 075 80 60.
0: Esatto, piccola precisazione, l'indovinello non ha a che fare con il nome Gloria.
1: Beh no, non c'entra niente.
0: Non c'entra
1: Gloria.
0: Niente. Sei. Ti serve un qualcosa? Una base,
1: base?
0: Un TikTok, orologio, qualcosa.
1: Dai, vai, qualcosa.
0: TikTok orologio, via.
1: L'indovinello recita così: son tonda, son grande, vestita d'un colore, nascondo 100 semi nel mio pancione. Striscio per terra tra le foglie verdi, e se mi cerchi nell'orto non ti perdi.
0: È già finito.
1: Beh, poi ce ne potrebbe essere una seconda
0: parte.
1: Ma
0: continua,
1: ma dopo,
0: no?
1: Dopo,
0: dai.
1: Con calma.
0: 348 075 80 60. Potevi continuare, no?

0: Achille Lauro, amore disperato su Radio Subasio. Gloria, allora, questo indovinello ha messo in difficoltà veramente i nostri amici.
1: Ha messo in crisi un po' tutti.
0: Sì, ha messo in crisi un po' tutti, perché io te l'ho detto, la seconda parte serviva.
1: Serve la seconda parte, per carità, però noi vediamo, proviamo a vedere. Allora, ripetiamo un secondo la prima e vediamo se qualcuno è arrivato alla soluzione. La prima parte dell'indovinello è questa: son tonda, son grande, vestita d'un colore. Mm-hmm. Nascondo 100 semi nel mio pancione, striscio per terra tra le foglie verdi e se mi cerchi nell'orto non ti perdi. Mm.
0: Le risposte.
1: Vediamo cosa è arrivato.
0: Vediamo.
2: Ciao, sono Alice da Latina e secondo me la risposta è la lumaca.
0: La lumaca.
2: Ciao.
1: Ciao Ali.
2: Radio Subasio.
0: Sai perché la lumaca? Perché
1: striscia.
0: Se mi cerchi nell'orto non mi...
1: I semi nel pancione, comunque qualcosa mangerà la lumaca adesso, cosa nello specifico...
0: Glielo auguriamo tutti.
1: Magari qualche seme le va giù.
0: Esatto.
1: Però non è quella.
0: No. Non è quella. Sentiamo.
3: Sono Giulia da Anzio e secondo me la risposta giusta è anguria.
0: Ma posso dire che
1: anche lei.
0: Sì, è vicinissima alla risposta giusta. Posso dire che è un po' l'anguria autunnale questa, cioè.
1: È della stessa size, la stessa misura.
0: Ma
1: più
0: anche
1: o meno.
0: Come fatta dentro, forse è meno
1: molto
0: acqua.
1: Molto simili, dai. Sì.
0: Però no.
4: Ciao Radio Subasio, sono Giovanni e secondo me è la tartaruga.
0: La tartaruga.
1: Striscia anche quella, no?
0: Sì.
1: Vabbè, più o meno, sì, diciamo. È anche quella tonda, è bella grande, ma non è nemmeno la tartaruga.
0: Dai, la seconda parte, via al volo, dai, svegliamo le carte.
1: Vai. Un tempo a palazzo portai la bellezza, diventando per Cenerentola una carrozza.
0: Ah.
1: Oggi, a fine ottobre, anche se è metà ottobre,
0: sì.
1: Neanche. Oggi, a fine ottobre, mi svuoti la faccia per far col lumino una strega che minaccia.
0: Ah, perché c'è... Vedi? Però io con Cenerentola ho capito.
1: Gli indizi erano molto semplici nella seconda parte.
0: Così è tutto più chiaro. Dai, 348 075 8060.
1: Quasi scontato, posso dire. Vabbè. Robbie Williams.
0: Serve un po' di sale in
1: Supreme.

0: Luci, la città, Irene Grandi dal 2007 su Radio Subasio. Abbiamo finalmente la soluzione all'indovinello, Gloria.
1: Bruciamolo questo indovinello. Via, la soluzione ce la porta Lucia da Alatri. Ciao.
0: Ciao Lucia.
2: Ciao, buongiorno, buonasera.
0: Va bene. Buonanotte. Tutto, va bene tutto.
1: Lucia, che fai? Dove sei?
2: Allora, stiamo tornando adesso da un percorso enogastronomico.
0: Sì.
2: Siamo stati a Ripi.
1: Siete okay. stati in un posto dove praticamente aprono le cantine e permettono a tutti di bere e mangiare in grandi quantità.
2: Certo,
1: tu hai bevuto?
2: Io no, purtroppo sono astemia.
0: Ok.
1: Però c'è qualcuno con te?
2: Certo, mio marito.
0: Che si chiama?
2: Bruno,
0: ciao Bruno. Allora, mettiamo Bruno. Un attimo insieme i pezzi. Voi siete stati a Ripi, in provincia di Frosinone, perché tu da dove ci ascolti, Lucia? Di dove siete?
2: Da
0: Alatri, provincia di
2: Frosinone.
0: Ok, perfetto. Che fai nella vita, Lucia?
2: Io lavoro in un ristorante.
0: Ok, perfetto. Quindi hai a che fare comunque con le persone durante il pranzo, le cene, la ristorazione,
2: anche.
0: Eccetera.
2: No, sto in cucina più che altro.
0: In cucina.
1: No, in cucina,
0: meglio,
1: quindi perfetto,
0: meglio.
1: Perché sei arrivata alla soluzione dell'indovinello di oggi. Che era? Qual era la soluzione?
2: La zucca.
0: Signori, la zucca.
1: Quindi, stando in cucina, ti sarà capitato milioni di volte di assaggiarla o cucinarla.
2: Certo.
0: È periodo. Ma mi hai detto, mi dicevi prima che anche l'hai trovata anche oggi a pranzo, giusto?
2: Sì, anche oggi a pranzo c'erano cavatelli con zucca e salsiccia.
1: È periodo suo, guarda. No,
0: guarda, è anche, e oltre ad essere periodo è anche orario. Per quanto orario mi riguarda, a me andrebbe benissimo anche adesso un assaggino. Lo
1: ma
0: farei...
1: sono le 5:30 del pomeriggio, ma la vuoi finire?
0: Ma un assaggino, una cosa così, no? Un appuntino, no?
1: Lucia, pensaci tu a portarci via da questo impasse di Davide che vuole mangiare sempre. Salutiamo qualcuno?
2: Sì, saluto i miei figli, Lorenzo e Giorgia, mia madre, mia suocera, tutti quelli che mi conoscono.
0: Beh, li salutiamo.
2: Grazie, un bacio, che siete stupendi.
0: Che bello, grazie Lucia, grazie mille. Senti, prima di andare, allora, visto che ci ascolti da tanto tempo, ce l'hai detto anche prima. Quanti?
2: 30.
0: Ma sono tantissimi, 30
1: ragazzi di Radio Subasio, non ci si stanca
2: sempre
1: mai. E allora vai col jingle.
2: Radio Subasio.
1: Grazie Lucia per essere stata con
2: grazie
1: noi.
2: A voi.
0: Ciao
2: bacione.
0: Lucia, buona domenica. Ciao, ciao.
1: E a questo punto ciao. Abbiamo qualcosa per te. Come si intitola questa di Ligabue su Radio Subasio?

0: Love Never Felt So Good, Michael Jackson dall'83 su Radio Subasio.
1: L'amore non è mai stato così bello, sì. Diciamo, non è mai stato così piacevole, recita il titolo di questa canzone, mm-hmm. Ma forse il partecipante o anche il vincitore ad una gara particolare di Ti porto tra poco, forse avrà detto: il sonno non è mai stato così bello e piacevole.
0: Ah, il sonno è impagabile. Perché, scusa, dove ci porti oggi?
1: Perché vi porto tutti a Tokyo, quindi ti porto via con me, dove si è tenuta una gara molto particolare, ovvero quella del sonno.
0: Immagino
1: in
0: la fatica.
1: È stato premiato chi dorme meglio. Ma e tu direi
0: quali sono i requisiti?
1: Allora, non c'è un vero e proprio requisito. Alle decine di partecipanti vengono attaccati dei sensori sulla testa che valutano intanto quanto ci metti ad addormentarti e poi quanto dormi profondamente. La persona che più rapidamente si addormenta e più dorme profondamente porta a casa circa 11.000 euro.
0: Ah, beh, non male per una dormita comunque, se ci pensi. Servirà molto allenamento, sicuramente tanta concentrazione per farlo.
1: Io ci provo.
0: Ci provi?
1: Ma prossimo lo fai adesso? Prossimo anno, sì.
0: Ah, prossimo anno, pensavo adesso.
1: Inizio ad allenarmi, hai detto serve tanto allenamento, io sì. Tra poco vado allora.
0: Serve tanto allenamento.
1: Resti tu qui, quindi io vado a dormire.
0: Sì, vai a dormire, sì. Rimango io, tranquilla, non ti preoccupare. Tu chiudi gli occhi, rilassati adesso perché c'è Olly con Valor da Nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Antonello Venditti, che tesoro che sei su Radio Subasio, in chiusura di queste tre ore insieme, ma nella prossima
1: si fa un tuffo indietro nel tempo.
0: Di quanto?
1: Beh, di quanto ci pare a noi, nel senso che un po' come abbiamo fatto con questa canzone, siamo ritornati alla fine degli anni 90,
0: sì.
1: No? In qualche modo era del 1999, però più in generale a volte ci succede, no? Di ritornare un po' indietro col pensiero e di ripensare a degli anni specifici, a un decennio specifico, e succede tanto spesso che vediamo, accendendo la TV, aprendo i giornali, aprendo i social, che di tanto in tanto tornano di moda determinati decenni, no? Apriamo il computer e leggiamo tornati di moda agli anni 90, oppure quell'accessorio è tornato in auge dagli anni 80. Ecco, io voglio sapere da voi, amici, al 348 075 80 60 di che decennio siete? Qual è il vostro decennio?
0: Basta dirlo, no?
1: No, non basta dirlo. Voglio proprio che me lo diciate senza dirmelo, ovvero citando, non lo so, per esempio, noi che siamo, io sono degli anni 90,
0: sì.
1: Magari questo non devo dirlo, dirò: una delle mie idole musicali era Britney Spears.
0: Britney Spears, certo. Io sono anch'io degli anni 90, 1990, per la precisione, viene in mente Italia 90, per dirti. Ecco,
1: ok, quindi fateci capire di che decennio siete senza dirlo al 348 075 80 60. Ora di pausa.

0: Nectic, il nostro pomeriggio insieme. Gloria, noi ci risentiamo il prossimo.
1: Ah, quindi fai così, prendi e te ne vai?
0: Sì, prendo e vado.
1: Avevi tanto detto, ti lascio andare a fare l'allenamento per partecipare il prossimo anno alla gara
0: prossima volta del sonno.
1: Prossima volta.
0: Settimana ci proviamo, amici. Ci risentiamo il prossimo weekend. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCon 24, pochi secondi alle 18. Ciao Gloria.
1: Ciao,
0: ciao a tutti.
2: Buona serata da Federica De Boni. Oggi l'annuncio a sorpresa dopo l'Angelus di Papa Leone. Mi opero per un nodulo al polmone in fase iniziale. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni al Gemelli di Roma. Il ricovero durerà 7 giorni. Trump parla di una tregua energetica tra Ucraina e Russia, ma all'insaputa di Zelensky, il leader di Kiev, diteci quando inizia. E sulle elezioni evocate dal capo della Casa Bianca replica al voto se la guerra si ferma in 2 mesi. Un nuovo attacco con proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto di Riyadh, provocando un incendio in un terminal, a riferirlo la coalizione a guida saudita. In un raid degli Houthi ieri 12 morti, le forze governative yemenite attaccano lo scalo di Sana'a. Elezioni comunali, il segretario nazionale di Forza Italia Tajani lancia la corsa di Matteo Perego a sindaco di Milano. Incarna lo spirito della città, ha dichiarato il vice premier. La Lega rilancia sulle primarie. Indagini in corso dopo una violenta rapina in una gioielleria a Carrara ieri sera. Il titolare colpito più volte alla testa con un'arma. Si cercano 2 malviventi fuggiti con un bottino. Avrebbero minacciato anche un passante. Formula 1, Verstappen domina il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. L'italiano sarà campione tra 2 settimane ad Austin. MotoGP in Indonesia vince Bezzecchi. Calcio, la sesta di Serie A. La Lazio batte il Monza 3-1 e rimane in vetta con l'Inter. Pareggiano 0-0 Como-Roma. Lecce-Bologna 1-2. Stasera Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Eni per l'Italia.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, code in uscita a Caserta Sud provenendo da Napoli per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Ancora verso Milano, coda di 2 km tra nodo con Villa Literno, Pomigliano e Napoli Nord per traffico congestionato. Sulla A4 in direzione Trieste invece code a tratti tra Bivio con raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni per traffico intenso. Sulla 7 verso Milano segnaliamo una coda tra Busalla e Isola del Cantone per lavori. E per lavori coda anche sulla A14 verso Bologna, tra Pescara Nord e Pineto. Infine sulla statale 16 Adriatica, incidente a incrocio Molfetta, strada provinciale 112 Terlizzi-Molfetta in direzione incrocio Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione

su Vasio, ben trovati, ben sintonizzati e soprattutto benvenuti da me Gloria a bordo della nostra macchina del tempo, perché oggi con voi voglio fare un bel viaggio nel passato. Non l'abbiamo fatto solamente musicalmente parlando con Loredana Bertè e la sua Ella Luna Bussò, voglio farlo con voi senza biglietto, senza valigie e soprattutto senza l'ausilio di una DeLorean. Ecco il primo riferimento ad un decennio in particolare. Voglio sapere da voi di che decennio siete, ma senza che me lo diciate. Il gioco è, quindi dimmi di che decennio sei senza dirmelo. Mi spiego meglio. Siete figli degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90? Non dovete scrivermi il vostro anno di nascita, sarebbe troppo facile così. Dovete farmelo capire attraverso un ricordo, un oggetto, una moda, un personaggio, una canzone che solo chi ha vissuto quegli anni in qualche modo può capire davvero. 348 075 8060 è il numero per farlo. Nel frattempo ascoltiamo la nuova ed ultima di Elisa che si intitola Kintsugi e ci porta un po' in Giappone. Dio.

pubblico e stanno celebrando lì nello specifico gli anni 90. Ma se ci pensiamo, la musica, il cinema, la moda, insomma tantissimi ambiti pescano continuamente nei decenni che hanno fatto la storia, non solo i 90 ma anche i 70, gli 80, ognuno con le sue follie, con il suo stile, con i suoi miti, con le sue caratteristiche. E allora oggi sto giocando con voi e voglio farlo davvero. Ditemi di che decennio siete senza dirmelo, e quindi citando un oggetto, una moda, un cantante, un'abitudine. Aspetto i vostri messaggi al 348 075 80 60. Vi dico per esempio che io riavvolgevo le cassette degli 883 con la penna Bic. Avete capito? Una 90s bitch. Cioè Beyoncé con Tessa Zola.

0: oro del 2012, una storia semplice su Radio Subasio. E noi non la stiamo facendo effettivamente semplice, perché vi ho chiesto di farmi capire di che anno siete senza dirmi di che anno siete. Vediamo un po' cosa sto uscendo fuori.
1: Ciao Radio Subasio, allora vi dico solo che ascoltavamo il grande Max Pezzali, portavamo le fornarina, facevamo la collezione di schede telefoniche, chiamavamo dalle cabine, sempre telefoniche, e avevamo tanta speranza nel futuro. Che anni erano? Ciao da Claudio e Matteo.
0: Direi che sei una sorella degli anni 90.
2: Io non ti do solo il decennio, ti do anche l'anno senza dirtelo.
0: Vai, ci proviamo.
2: Io sono nato nell'anno della grande rivoluzione culturale studentesca. È tutto qui. Sono Roberto dal comune di Gualdo Cattaneo. Saluti a tutti.
0: Quando hai detto della grande ho pensato della nevicata del 56, invece sei un sessantottino.
3: Ciao, io sono Patrizia.
0: Ciao Patri.
3: Sono in viaggio e quindi vi ascolto. E sono una figlia dei fiori. Peace and love. Ciao.
0: Questo è semplice. Sento odore di flower power, di hippie, di fate l'amore non fate la guerra, di Jimi Hendrix, di Bob Dylan degli anni 70. 348 075 80 60, dimmi di che anno, no, non di che anno, di che decade sei senza dirmelo, di che decennio sei senza dirmelo. Al 348 075 80 60 è il numero di Radio Subasio, che vi ricordo, raggiungetemi lì. Nel frattempo ascoltiamo Ultimo con Tutto.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: domenica sera di Radio Subasio, anche Cher, Strong Enough. Questa è la serata insieme a me, Gloria. Cher, infinito pezzo del 1998, firmato da questa icona assoluta che in realtà in qualche modo ha attraversato davvero decenni di musica, di moda, ha trasformato anche un po' l'immaginario collettivo, no? Lei si è fatta gli anni 60 come star, è stata regina della disco dei 70 ed è stata protagonista del pop degli 80 e dei 90. E stiamo giocando un po' con questo, con i decenni. Vi ho chiesto di dirmi di che decennio siete senza dirmelo, e stiamo giocando un po' con questo. Per esempio, sentiamo un po'.
1: Ciao Gloria, Stefano da Roma.
0: Ciao.
1: Io sono nato tre giorni dopo che i Beatles hanno fatto il loro concerto in Italia. Addirittura anche il giorno, ti faccio indovinare.
0: E vabbè.
1: Ciao Gloria, buona domenica. Ciao.
0: Premetto che non c'ero, quindi è un po' complicato. Siccome mia madre è nata nel 1965, l'anno dovrebbe essere quello, perché me lo ricordo ogni tanto. Però sono sincera, sono andata a cercare. 24 giugno, mi confermi?
2: Counting Crows, Mr. Jones. Di che anno sono? O comunque, che anni ho vissuto alla grandissima? Un abbraccio, Francesco da Grosseto.
0: E beh, qui vado sul facile, perché sono nata in quell'anno, 1993, era il primo singolo dei Counting Crows, Mr. Jones, quindi anni 90.
3: Ciao Subasio.
0: Ciao.
3: Io sono degli anni in cui si prendeva il motorino, si citofonava, diceva salve signora, sono Marco, può scendere Francesco? E si raggiungeva il resto della comitiva al muretto, dove si passavano le giornate intere a scherzare, a ridere, a giocare, alle scarpe, le mani.
0: Aspetta, prima di arrivare alle scarpe. Allora, detto così, in realtà potrebbe essere tutto, potrebbe essere 70, 80, 90, 2000, perché insomma col motorino vai, citofoni. Però qui c'è il dettaglio sulla scarpa che forse ci dà un indizio un po' più specifico.
3: Le scarpe, le Magnum, addosso il bomberino, erano gli anni più belli.
0: Attenzione, perché anche qui mi hai confusa. Allora, le Magnum hanno avuto il boom più grande alla fine degli anni 90, però erano utilizzate già negli anni 80 e il bomberino è un classicone degli anni 80, diciamo, che però è rimasto anche come elemento nella moda negli anni 80, no? Nella cultura un po' urbana, quella giovanile. Quindi sono un po' confusa. Ci riproviamo ancora, se volete lo facciamo anche con la data specifica. Quindi dimmi in che anno sei nato senza dirmi in che anno sei nato, quindi datemi un'informazione legata a quell'anno di qualcosa che è successo, di un elemento che appunto andava di moda in quell'anno. 348 075 8060 vi aspetto. Ora c'è Gaia, un po' di bossa nova per noi.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: voce meravigliosa di Carmen Consoli che torna su Radio Subasio con Amore di Plastica. Siamo partiti facendo un gioco, dimmi di che decennio sei senza dirmelo, e siamo arrivati a dimmi di che anno sei senza dirmelo. Vediamo cosa è uscito.
1: Buonasera Gloria, Eleonora di Alatri.
0: Ciao Ele.
1: Allora, io sono nata a febbraio e in quell'anno successe una cosa bellissima, l'uomo atterrò sulla luna.
0: Barco sulla luna, ripassiamo pure un po' di storia. 20 luglio 1969.
2: Ciao Radio Subasio. Allora, io sono nata esattamente l'anno e anche il mese della vittoria di una bellissima canzone al Festival di Sanremo che era Maledetta Primavera. Quindi penso sia molto molto semplice.
0: Allora, l'anno 1981, e ok, lo ricordo. Però, se non sbaglio, Maledetta Primavera arrivò a seconda, dopo Per Elisa di Alice. Confermatemi.
3: Ciao, siamo Cinzia e Giorgio e siamo in viaggio in autostrada dall'Umbria per tornare a Genova.
0: Eccoci.
4: Io sono nato l'anno in cui non è stato assegnato il Nobel per la pace.
5: E io sono nata nell'anno in cui è nato il Bangladesh. Indovinate in che anno siamo nati?
0: Ma adesso io, ma che cosa ne so in che anno è nato il Bangladesh? Non lo so, questa la passo. E il Nobel per la pace, da quello che ho cercato, perché aiutatemi, non posso sapere tutto, non è stato assegnato in tanti anni, soprattutto negli anni della guerra, tipo 14, 15, 16 non è stato assegnato, nel 1918, però escluderei questi anni, insomma, perché saresti un po' grande forse a quest'ora, saresti forse l'uomo più longevo sulla terra, non lo so, questa la passo, possiamo fare così?
6: Ciao Radio Subasio, sono Monica da Monterotondo e sono nata l'anno in cui è uscito il film Arancia Meccanica di Kubrick. Un bacio a tutti, vi abbraccio e grazie della continua compagnia.
0: 1971,
7: 10 anni dopo la mia nascita cadeva il muro di Berlino. Monia da Sinigaglia, ciao Radio Subasio.
0: E dai, questa è semplice semplice. 1979.
8: Ciao Radio Subasio, io leggevo, cioè,
0: qui siamo più generici, anni 90, visto che anch'io lo leggevo, cioè penso di immedesimarmi insomma nella tua stessa posizione, quindi anni 90, però in realtà anche quelli degli anni 70-80 potevano leggerlo, cioè, perché magari erano semplicemente un po' più grandi a un certo punto. Grazie per tutti i vostri messaggi, quelli arrivati qui sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni, ed effettivamente oggi abbiamo un po' sognato, ci siamo un po' emozionati e ovviamente continuiamo ad ascoltare il meglio della buona musica. Ugel, Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun, questa, amici miei, è per voi.

0: Ora che ho scoperto che il Bangladesh è nato nel 1971, possiamo ascoltare insieme le breaking news di TGcom 24 su Radio Subasio. Sono le 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Non sapevo nulla, ma accetteremo se Mosca farà altrettanto. Così Zelensky, dopo le dichiarazioni di Trump su una tregua energetica da subito tra Ucraina e Russia, prevede lo stop ai raid contro impianti e infrastrutture. Le forze governative yemenite, sostenute da Riyadh, stanno attaccando l'aeroporto di Sana'a. Gli Houthi hanno ammonito l'Arabia Saudita a mettere fine ai suoi interventi in Yemen, o la reazione sarà ancora più dura dell'attentato di ieri allo scalo della capitale. Papa Leone dovrebbe essere operato al Policlinico Gemelli di Roma martedì. Oggi l'annuncio a sorpresa del pontefice. Ho un nodulo al polmone, ha detto ai fedeli. Trovato in fase iniziale, localizzato, i medici ritengono di dover intervenire. Il capo dello Stato Mattarella, le siamo vicini. La premier Meloni rincuorata dalla sua serenità. Oltre 700 morti sul lavoro da gennaio ad oggi, quasi 405 denunce di infortuni e poco meno di 75.000 di malattia professionale. Sono i numeri drammatici presentati oggi in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Nella provincia di Napoli un balcone è ceduto a Santa Maria la Carità. Il crollo è avvenuto nel primo pomeriggio. 4 persone che si trovavano sul posto sono precipitate. 2 sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Formula 1, seconda vittoria di fila per Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull vince il Gran Premio di Singapore davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane italiano tra 2 settimane negli Stati Uniti potrebbe mettere al sicuro il titolo iridato. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che passa contigo?

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Inizio di settimana con un po' di maltempo, soprattutto al centro e al sud, a causa di una perturbazione che lambirà il nostro paese. In particolare, nella giornata di domani al mattino, nuvole in gran parte d'Italia, con qualche piovasco su Veneto, Emilia, Romagna e sud della Sardegna. Poi nel pomeriggio ampie schiarite al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, improvvise acquazzoni e temporali invece su Marche, Abruzzo, Molise e praticamente tutte le regioni meridionali. Per quello che riguarda le temperature, massime con poche variazioni e vicine ai valori medi stagionali. Per ulteriori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Giovanotti dal 2019 con Nuova Era su Radio Subasio. Buona domenica di nuovo a tutti. Ciao a tutti da Gloria. È arrivato il momento di parlare delle nuove ere. Nell'ora pazza, in quest'ora insieme, voglio chiedervi qual è stato quel momento della vostra vita in cui si è aperto un capitolo completamente nuovo. È iniziata letteralmente una nuova era. È partito qualcosa di bello. Qual è stato quell'avvenimento che ha cambiato la vostra vita in meglio? Non so, magari avete conosciuto una persona speciale, avete cambiato lavoro, vi siete trasferiti, avete preso una decisione importante. Per me, per esempio, la data di partenza di una nuova vita, di una seconda vita, di una nuova era è stata nel 2017, quando ho deciso di operarmi al cuore. Avevo un problema poco pericoloso ma molto fastidioso e mi è letteralmente cambiata la vita e l'esistenza. È come se fossi rinata, cioè posso mettere due date sulla carta d'identità, diciamo, di nascita. 348 075 80 60, sono curiosa, raggiungetemi con messaggi scritti o vocali dicendomi: Gloria, la mia nuova era è cominciata quando? Adesso c'è Magli Kayan. Strano che

0: Buonasera Gloria. La mia nuova era è cominciata 4 mesi fa quando ho conosciuto Mauro, che mi aveva cambiato la vita, che mi ha cambiato la vita, ed è nato il nostro amore unico, raro, Anna di Cura di Vetralla. Ecco, questo è uno dei tanti messaggi che sta arrivando qui su Radio Subasio nell'ora pazza con me Gloria, in cui vi ha chiesto di dirmi qual è quella data che non è la vostra data di nascita, ma è l'anno della vostra rinascita, quello che vi ha cambiato un po' la vita, l'esistenza, per mille motivi diversi che possono essere più legati all'emotività, alle emozioni provate, oppure a delle circostanze che vi hanno letteralmente fatto cambiare tipo di vita. Per esempio sentiamo...
1: La rinascita è stato quando ho conosciuto Giulia, che è mia moglie.
2: Quindi il nostro primo bacio è stato
1: il 2020
2: ed è stata la mia rovina.
1: No, la tua fortuna è stata, gloria a Dio.
0: È vero Giulia, conoscere Biagio è stata la tua fortuna, non la tua rovina. Però che bello, vedi, l'amore cambia la vita. È un nuovo inizio in qualche modo per tante persone.
3: Gennaio 2013 ho deciso finalmente di lasciare un uomo che mi stava facendo tanto tanto male e sono rinata veramente, sono una persona meravigliosa, devo dire, lo sono sempre stata, ma adesso mi rendo conto di più. Cristiana Ancona.
0: Può essere anche lasciare un amore da parte, lasciare un amore magari tossico indietro, perché no, un modo per rinascere. Che belle le persone, ecco, che stanno risbocciando. Mi piace tantissimo sentire anche la consapevolezza di sé e quella mancanza di ipocrisia, quella mancanza di umiltà falsa che a volte mettiamo tra noi e il nostro modo di riconoscerci, perché non bisogna dire che siamo meravigliosi. Brava, mi sei piaciuta. 348 075 8060, vi aspetto con le vostre rinascite. Voglio sapere qual è stato l'anno e soprattutto il momento che vi ha letteralmente cambiato la vita, quell'occasione che vi ha fatto svoltare, che vi ha fatto ricominciare tutto. Vi aspetto su Radio Subasio, c'è Fulminacci adesso con Stupida Sfortuna.

0: Non di Sahara dal 1997, ritrovata nella domenica insieme con me Gloria su Radio Subasio. Ci sono dei momenti nella vita che fanno un po' da spartiacque, no? E la cosa bella è che a volte mentre li viviamo non ce ne accorgiamo, ci rendiamo conto forse dopo, quando riusciamo a guardare le cose con più lucidità, a capire che effettivamente quella data, quell'avvenimento, quella circostanza ci ha cambiato la vita. Oggi nell'ora pazza stiamo facendo questo, stiamo scoprendo quando è iniziato la vostra nuova vita, la vostra nuova era. Sentiamo.
1: Sono Enrico da Firenze. La mia nuova era nel 2021 a febbraio, quando ho conosciuto la mia attuale compagna Elena. Ti amo.
0: Nell'amore, anzi nella vita di tanti, l'amore può essere un prima e un dopo, può segnare assolutamente un prima e un dopo.
2: Sono Meir, stiamo tornando all'epoca della patata, sono in macchina con Mimmo, Claudio, Edoardo e Flavio, e il momento che ci ha cambiato la vita è quando ci siamo conosciuti, e da quel giorno sono state sempre giornate stupende.
0: L'amicizia può e deve cambiare la vita.
3: Ciao Radio Subasio, vi ascolto sempre, ne cito una, diciamo, positiva, perché mi piace sempre pensare positivo, ed è quando ho acquistato la mia prima auto a ben 31 anni suonati, per circostanze che non sto qui a spiegare, e mi ha letteralmente appunto svoltato la vita, perché io prima mi spostavo o con la macchina di mio padre o con la bici o con addirittura il monopattino o, per la stragrande maggioranza delle volte, con le mie gambe. Quindi comprare l'auto, poter comprare l'auto, è stato un lusso che difficilmente dimenticherò.
0: Oh, giusto, valgono anche le rivoluzioni domestiche, diciamo, cioè per qualcuno la seconda vita può essere la nascita di un figlio, per qualcun altro, come per il nostro amico, può essere l'acquisto di un'auto, l'acquisto, non lo so, per esempio di un'asciugatrice che ti cambia in qualche modo l'esistenza. Ma può essere anche un incontro, una scelta, un trasloco, un nuovo amore, il giorno in cui avete imparato a dire no al mondo. 348 075 8060, per voi qual è stato il vostro grande prima e dopo?

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni. Questa è Radio Sobasio. Abbiamo ascoltato Una donna così in questa domenica insieme. Ci sono io con voi, Gloria. Ma chi l'ha detto che nella vita si nasce una volta sola? A volte si può rinascere a 30, 45, 70 anni. E nell'ora pazza di Radio Sobasio vi sto chiedendo quando è iniziata appunto la vostra nuova vita, la vostra nuova era. Qual è stato l'avvenimento che ha dato il via a un capitolo più bello? Pietro dice che in questo momento sta vivendo il passaggio, la svolta, mentre sta viaggiando da Firenze a Roma. Dopo 11 anni in Toscana, domani per lui comincia una nuova vita. Dice: sono passato da trentenne sbarazzino a 45enne più consapevole, con qualche ferita in più e qualche errore in più sul curriculum. Ho paura dell'ignoto, ma sento che sarà una svolta decisiva. Ci piace questa tua consapevolezza da una parte, ma anche determinazione dall'altra, e allora ti auguriamo buon viaggio in tutti i sensi. Sabrina da Ravenna ha una data precisissima, 4 luglio 2022, il giorno in cui si è trasferita al piano terra nel borgo San Rocco ed è diventata, parole sue, una borghigiana a tutti gli effetti.
1: 3 settembre 2023, a 50 anni ho deciso di lasciare la cittadina dove avevo sempre vissuto, la casa dove avevo sempre abitato e la camera dove avevo sempre dormito, ancorata al ricordo dei miei genitori e a un passato che era ora di cambiare in meglio, diciamo, e ottimizzare il livello di qualità della vita. Ho deciso di avvicinarmi verso il mare, quindi abito vicino al mare in una casa molto più piccola di quello che avevo prima, vivendo insomma questa nuova seconda vita. Sto benissimo e questa è la mia nuova era. Sono Sabrina.
0: Ci è voluto tanto coraggio, immagino, perché per aprirsi al nuovo bisogna lasciare andare un po' quello che è stato, ma non è sempre facile, spesso è doloroso.
2: Ciao Radio Sobasio, sono Roberto da Campagnano. Io come data dovrei dirti ogni giorno della mia vita che passo con mia moglie, con cui sono sposato da 42 anni e che ne conosco da 54. Ciao Stefania, ti amo.
0: Oddio, così mi fate piangere, non sei l'unico.
3: Ciao Radio Sobasio, sono Matteo da Benevento. La mia vita è svoltata nel 2014, venivo da una brutta separazione e la svolta me l'ha data la mia attuale compagna, che si chiama Rita, e mi è stata vicino, anzi vicinissimo, e la mia vita piano piano è letteralmente cambiata. Mi sono rialzato e adesso la vivo con lei molto ma molto felicemente. Quindi gli posso dire solo una cosa: Rita, ti amo.
0: Che bello, vi immaginate? Cioè, pensate quanto le persone possono essere nella nostra vita degli arcobaleni. Vengono dopo le tempeste a portarci un po' di calore, un po' di speranza, un po' di conforto e possono essere in qualche modo davvero delle carezze per la nostra anima. Grazie per tutti i vostri messaggi di speranza, magari. Spero abbiano dato anche un po' di spunto per qualcuno che in questo momento si sente un po' perso. Bring Your Love, direi che non c'è canzone migliore piazzeccata adesso. Madonna e Sabrina Carpenter su Sobasio.

0: che ci porta verso le breaking news di TGCOM 24 su Radio Subasio, sono le 8 passate.
1: Buona serata da Federica De Boni. Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. L'intervento sarà eseguito al Gemelli di Roma, il ricovero da martedì. Auguri al pontefice dall'Italia e da tutto il mondo. Il messaggio di Mattarella, le siamo vicini. Il giorno dopo l'affondo a Zelensky, Trump parla di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, concordata da entrambe le parti, scrive il presidente americano su Truth, ma il leader di Kiev dice di non saperne nulla, silenzio anche da Mosca. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, seguito alla strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Coro di condanne da Unione Europea e Israele. Aperta una inchiesta a Castellammare di Stabia, dove una donna di 33 anni è morta al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo qualche ora dopo le dimissioni dall'ospedale. Venerdì accusava dolori lancinanti all'inguine, era mamma di un altro bambino. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Vilma De Angelis, aveva 96 anni, ad annunciarne il decesso è stato il nipote. Dagli anni 50 ai video virali su TikTok, la cantante conduttrice pioniera della TV ha conquistato intere generazioni. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli che però vede avvicinarsi il mondiale, ad Austin prima chance per il titolo, Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia, code per traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione di Milano. Lungo la 10 Genova, 20 miglia, 8 km di coda tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla 1 Firenze-Roma, rallentamenti per un veicolo in panne tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce viene segnalato un altro mezzo in panne tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e Alessandria Sud in direzione di Genova Voltri. Infine sulla statale 16 Adriatica viene segnalato un incidente all'incrocio Galugnano verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Montate in sella perché su Radio Subasio parte il viaggio nel passato con una collection che per l'apertura di una nuova ora insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio ci riporta indietro.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Radio Subasio è 24 ore su 24 dedicata a voi attraverso la musica che ci fa sognare, viaggiare, pensare, riflettere, emozionare, tornare indietro nel tempo. Eppure c'è un momento in cui è dedicata a voi ancora di più. È il momento del 3 per te, quello in cui siete proprio voi a scegliere tre canzoni che vi piacciono particolarmente, quelle che hanno segnato momenti importanti nella vostra vita, e noi ve le facciamo ascoltare una via l'altra senza nessuna interruzione. Questo succede però solo attraverso una prenotazione che potete fare anche subito allo 075 80 60 con una chiamata, oppure in alternativa un bel messaggio con il vostro nome e le tre canzoni scelte al 348 075 80 60, o ancora potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio e scegliere le vostre preferite entrando nella sezione dedicata al 3 per te. Tutto questo per partecipare ai prossimi appuntamenti che ci sono quotidianamente sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni, ma adesso c'è uno di voi che ha scelto le proprie nei giorni scorsi. Chi è?
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Daniele.
0: Città:
2: Milano.
3: La saper che il mondo è divisa, ma Milano è un gran Milano.
0: Età:
2: 43.
0: Business. Cosa fai nella vita?
2: Il manager.
0: Segno zodiacale:
2: Pesci.
0: Per cosa vorresti passare alla storia?
2: Per aver fondato un'azienda che dà lavoro a tante persone e profittevole.
4: Io mi sento orgoglioso di aver creato questa cosa e mi sento molto molto molto più orgoglioso quando a fine mese riesco a pagare gli stipendi di tutte le persone che lavorano con me.
0: Se in questo momento entrasse un marziano nella tua stanza, cosa faresti?
2: Gli chiederei com'è la vita da lui.
5: Come andiamo?
6: E come vuoi che andiamo?
5: Lo chiedo a te come andiamo.
6: Certo che lo chiede a me come andiamo. Vuoi che lo chieda a te come andiamo?
5: Allora andiamo male.
6: Andiamo peggio.
0: C'è una canzone che ti rappresenta?
2: Se ti potessi dire di Vasco.
0: Cantala.
2: Se ti potessi dire.
7: Insomma, dimmelo.
0: Cosa fai quando sei in macchina?
2: Canto o parlo al telefono?
8: Pronto sei tu, un attacca, fammi parlare.
0: Quale supereroe vorresti essere?
2: Iron Man.
9: Iron Man! Tony Stark è il trafficante d'armi più amato dai soldati americani, e durante un viaggio in mezzo al deserto afghano viene fatto saltare in aria da una bomba che porta il suo nome. Fine. E invece no. Tony, dopo essere sopravvissuto all'esplosione della sua bombetta, riporta gravi ferite. Vuole diventare un cavaliere corazzato, con missilate, fiammate e botte fenomenali.
0: Se fossi un utensile da cucina, quale saresti?
2: Un cucchiaio.
10: Cosa succede? Perché stanno tutti diventando dei cucchiai?
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: I miei due bambini, Mattia e Linda, e mia moglie Anna.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Vasco Rossi, Gli sbagli che fai. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Annalisa, Esibizionista.
0: Radio Subasio, 3 per te.

sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore a chiudere il 3 per te di Daniele da Milano, che ha scelto le sue tre preferite per il suo 3 per te. Prima abbiamo ascoltato Vasco Rossi con Gli sbagli che fai, prima ancora Annalisa con Esibizionista. Questa era la selezione musicale di Daniele, così come ha fatto lui tutti potete scegliere le vostre canzoni del cuore. Noi ve le facciamo ascoltare e ve le suoniamo una dietro l'altra senza nessuna interruzione per gli appuntamenti quotidiani del 3 per te. Per partecipare anche tu, sì, tu che stai ascoltando in questo momento, basta una prenotazione, basta chiamare lo 075 80 60 oppure inviare un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 o ancora entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te.

Ma quanto guadagnano oggi i Beatles? Te lo racconto tra poco su Radio Subasio, piccolo spoiler, ovviamente molto di più di noi. Per saperne di più, però, tutto tra poco.

George Michael, Where Did Your Heart Go? Su Radio Subasio, questa è la serata insieme a me, Gloria Gallo. C'è chi ha 57 anni dall'ultimo giorno di lavoro e deve ancora capire quando e se andrà in pensione. E poi ci sono i Beatles. L'ultima esibizione risale al 30 gennaio 1969, ovviamente parlo dell'ultima esibizione insieme, sul famoso tetto di Londra, però la loro musica continua a suonare e soprattutto a incassare. Quindi se ci chiediamo quanto guadagnano oggi i Beatles, la risposta è che la Apple Corps, che sarebbe la cassaforte dei Fab Four, nell'ultimo anno ha distribuito circa 10 milioni di euro a testa a Paul McCartney e Ringo Starr e alle rispettive famiglie di Lennon e Harrison. Quindi diritti, nome, immagine e dividendi, tutto questo porta a un guadagno complessivo di circa 40 milioni e questi sono solo i soldi che passano da Apple Corps, poi ci sono ovviamente i diritti personali dei singoli che vanno considerati a parte. Insomma, alla fine è curioso, passiamo tutta la vita a chiederci quale sarà la prossima cosa da fare, i Beatles invece ci ricordano che ogni tanto il vero affare è aver fatto molto bene quelle prima. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

pezzo di lei era Biagio Antonacci su Radio Subasio, e dalla pazzia all'immensità il passo, almeno in radio, è decisamente breve. Restiamo tra i grandi nomi della musica italiana, ma cambiamo voce e cambiamo storia, anche se loro, se non sbaglio, sono dei grandi amici. Torna Laura Pausini.

21.05 ed eccomi qua, ben ritrovati, buona serata, buona domenica da Francesca Quaglietti, insieme per 3 ore fino a mezzanotte, prima collection dal 1977, Commodores con Easy.

0: Commodores a dare il via alla domenica sera insieme a me, Francesca Guaglietti. Buona serata amici, tre ore pienissime, piene soprattutto di voi e dei vostri messaggi. Spero come sempre dalle 22.30 ci sarà per un'ora d'amore, ma vabbè, c'è ancora tempo per spiegare tutto quanto. Da questa prima ora siete chiamati a partecipare al 348 075 80 60. Questa sera si parla, ho una domandina per voi veramente facile, veramente semplice, il solito riempite i puntini. È domenica sera, c'è sempre un effetto strano, un po' di malinconia, quel weekend che finisce. Io non faccio testo perché nel weekend lavoro, però per il resto dell'umanità è il contrario, quindi di solito un po' di malinconia nasce. Allora vi chiedo, di cosa avreste bisogno proprio adesso? Pensateci un momento, di qualsiasi cosa, anche piccolissima, oppure avete un desiderio grande, qualcosa che vi farebbe bene proprio in questo secondo. Uno spuntino, un abbraccio, una certa parola, una cosa che desiderate, che vi manca adesso e che se potesse comparire magicamente davanti a voi in questo momento vi farebbe esclamare: ecco, era esattamente quello che mi serviva, proprio ora. E allora completiamo questa frase semplicissima: ora avrei proprio bisogno di... Potete metterci qualsiasi cosa, una vacanza, di dormire 12 ore, di qualcuno con cui parlare davvero, di 5.000 euro sul conto, qualsiasi cosa, ma anche una cosa piccola, tipo di togliermi le scarpe oppure di un po' di cioccolata. Avrei proprio bisogno di... Ascoltatevi un attimo e rispondete al 348 075 80 60. Ditelo anche con la vostra voce, raccontatecelo e vediamo di cosa abbiamo bisogno, avete bisogno voi stasera prima di ricominciare un'altra settimana. Tra poco vi leggo, intanto Tiziano Ferro, Potremo ritornare.
1: Ogni preghiera è una promessa

0: Basio, ci sono io Francesca alle 21.17 e ci siete voi a dirci di cosa avete bisogno proprio in questo secondo. Cioè, analizzatevi, sentitevi un pochino, dalle cose più grandi alle cose più piccole. Di cosa vi sentite bisognosi? Rompiamo il ghiaccio con un paio di vocali. Chi c'è?
1: Io avrei proprio bisogno di un gin tonic, probabilmente due. Maurizio da Roma.
0: Giornataccia, Maurizio.
2: Marco, che sta in auto con me, ha detto che ha bisogno di cambiare autista, quindi siamo sulla flacca da Fondi Terracina. Se qualcuno aiuta Marco ad avere un altro autista, non so se riuscirà a avere uno dell'altezza mia, però arrivederli
0: a voi. E allora, Margot è in attesa di un altro autista, tu puoi accostare, abbiamo lasciato il nostro annuncio, magari qualcuno si presenterà, perché no. Continuate, amici, a dirci piccole grandi cose di cui avete bisogno proprio adesso, che desiderate in questo istante, che potrebbero risvoltarvi insomma la serata e risollevarvi la giornata e anche questa fine domenica. Ditecelo al 348 075 8060, fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale, e tra pochissimo continuerò a salutarvi mentre arriva Michael Bolton con Can I Touch You There.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

0: Notte di notte, c'è Claudio Baglioni dal 1985 su Radio Subasio alle 21:29, ci sono Francesca, buona domenica e sentiamo invece chi siete voi che ci state scrivendo al 348 075 8060, vi ho chiesto di completare i puntini. In questo momento avrei proprio bisogno di... Ascoltatevi un attimo, che cos'è che desiderate? Qualcosa di sentimentale? Un abbraccio? Qualcuno che vi ascolti? Qualcuno che vi dia un pat pat? Qualcuno che vi dica andrà tutto bene? Oppure qualcosa di più materiale? Cioè di un letto comodo, di un bel divano che si materializzi in questo momento, che il lunedì non compaia mai? Ditelo a questo numero, intanto vi leggo. C'è Angela che vuole effettivamente una cosa molto pratica, ma giustamente stiamo tornando da una vacanza a Sharm el Sheikh. In questo momento avremo bisogno di un bagno davanti a noi. Puff! Lo facciamo comparire, Radio Subasio, al limite posso portarvi fortuna nel farvi fermare il prima possibile. Non so, a un autogrill che troverete tra pochissimo, lo sento, sulla vostra destra. Poi vediamo chi c'è. Sabrina da Ravenna con un desiderio più che lecito: avrei proprio bisogno di dormire profondamente adesso. E ne avremo bisogno in tanti, almeno di 8 ore, senza sogni, senza svegliarsi qua e là, di alzarsi soprattutto riposati. Caspita, è una sensazione che non provo da un po'. Sentiamo anche le vostre voci, chi c'è?
1: Sono Desiderio, sono Lorenzo da Napoli e ho 9 anni. Io avrei bisogno di un po' di cioccolata. Ciao, Radio Subasio.
0: E passa tutto, ma quanto è vero e quanta ragione, è l'antidoto per tantissime cose. Grazie Lori, continuate a scriverci al 348 075 8060. Quella cosa di cui avresti bisogno proprio in questo momento. Ditelo anche con un bel vocale mentre arriva Noemi, se ti innamori muori.

0: Little by Little Oasis su Radio Subasio, 21:44. Buona domenica sera da Francesca. Continuo a leggere i vostri messaggi in cui avete riempito praticamente i puntini. Vi ho chiesto di appunto completare la frase: in questo momento avrei proprio bisogno di. Ci scrive Ciuccio, il nostro fedelissimo inviato dal Messico, da Puebla. Avrei bisogno di un pranzo in famiglia, quello della domenica come facevamo un tempo. In Messico è usanza trascorrere le domeniche in questo modo. Molti membri della famiglia non ci sono più o si sono sposati, quindi non è più possibile riunirsi la domenica. Bellissima immagine. Poi da te credo sia anche l'orario, primo pomeriggio, non so, non ho controllato in realtà, quindi non voglio dire insomma niente di sbagliato. Poi c'è Alessandro da Rimini. Avrei bisogno di un piatto di caldarroste, magari accompagnate da un bicchiere di vino passito. Ma quasi quasi ne avrei bisogno anch'io, guarda, mi ha fatto venire voglia. Sentiamo anche le vostre voci, chi c'è?
1: Ciao, io sono Marco di Milano e in questo momento avrei proprio di un abbraccio dal mio amico Mario e speriamo che riceva questo messaggio, e volevo dirle che ogni tanto lo penso.
0: E partono le richieste di abbracci, anche di questo avremo bisogno un po' tutti.
2: Mi chiamo Emanuele, ho 10 anni e chiamo da Monte Corvino Rovella. In questo momento avrei bisogno di un cagnolino.
0: Ma dolcissimo, che tenero, un cagnolino da accarezzare. Grazie per averlo condiviso, ti mando un abbraccio. Continuate a scriverci al 348 075 8060. Qual è il vostro desiderio in questo momento? Quella cosa che vi farebbe proprio bene, che vi farebbe dire: ah, ma mi serviva proprio questo. Ditelo al 348 075 8060 anche con un bel messaggio vocale. Continuerò a salutarvi tra pochissimo, mentre arriva intanto Joliet con I per me, tu per te.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Puro amore, zucchero dal 1999 e si continua con i vostri messaggi in risposta all'argomento di questa sera. Vi ho chiesto di completare la frase: in questo momento avrei proprio bisogno di... Valeria di Napoli ci scrive: io avrei bisogno di un'altra me. Vorrei nella mia vita una persona come me su cui appoggiarmi quando ce n'è bisogno, un'altra me leale, con valori e affettuosa. Valeria, quindi insomma, la ricerca naturalmente di una persona che possa condividere insieme a te la tua vita. E naturalmente spesso pensiamo, ecco, che una persona simile possa naturalmente avvicinarsi di più, insomma, alla nostra anima gemella. Non è sempre detto, però insomma, una persona leale, con valori e affettuosa, e beh, insomma, sarebbe una cosa meravigliosa ed è quello che ti auguriamo. Poi ci scrive Luca di Marotta: di cosa avrei bisogno proprio adesso? Un cioccolatino di quelli giganti con dentro una pillola di saggezza. Assaporarlo con calma, accendendomi una delle mie sigarette e leggermi il bigliettino mentre sorrido e penso tra me e me a chi mi farà pensare. Il tutto ovviamente mentre ascolto Subasio. Grazie Luca. Questo però è facile da realizzare, dai, è fattibile. Insomma, cioccolatino e sigaretta si può fare. Grazie per averlo condiviso. Continuate a scriverci perché c'è un ultimo spazio dedicato all'argomento. Dopo le 22, quindi tra poco, cosa desiderereste proprio adesso? Quella cosa, se ci pensate bene, che vi farebbe, insomma, che vi serviva proprio ora per togliervi qualche pensiero, per alleggerirvi la giornata, per togliervi il carico, il peso dell'inizio di una nuova settimana. Ditelo al 348 075 8060, anche con un bel vocale. Mentre arriva Miley con Buzz Persuadis.

22.02, si continua, buona serata, buona domenica da Francesca Quaglietti, insieme fino a mezzanotte. Vi porto subito al 1992 per la prossima collection, c'è Mia Martini, Gli uomini non cambiano.

Kiss è sempre stata, c'è Ligabue su Radio Subasio alle 22 passate da 11 minuti. Buona domenica sera da Francesca, vi porto verso la fine di un'altra settimana fino alla mezzanotte e siamo arrivati anche allo spazio che chiude l'argomento di questa sera. Vi ho chiesto di condividere con noi questa sera il vostro desiderio più forte in questo momento, cioè quella cosa che adesso vi farebbe proprio bene. Vi ho chiesto di riempire i puntini. Quella cosa di cui ho proprio bisogno, qual è? E c'è Mattia di Milano che in questo momento vorrebbe una pizza. Scrive che è stata una giornata difficile, ho mangiato pochissimo e allora dai, scatta la consegna a domicilio. Qui nel mio paesello non sarebbe possibile a quest'ora, però insomma da te immagino di sì. E poi c'è Stefano

0: Sì.
1: Ah, però originale come richiesta del momento, questa non c'era ancora arrivata. Un bel concerto di Vasco Rossi che magari ti dà la carica nel post lavoro, magari un concerto personale, sarebbe bellissimo. Grazie per averlo condiviso. Si chiude qua il tema della serata. Ricordo che potete continuare a utilizzare il 348 075 80 60, ma questa volta per i vostri vocali d'amore, in cui scegliete il brano che volete dedicare alla persona che amate, e naturalmente aggiungendo una breve dedica e i vostri nomi. Ma tra poco ricorderò tutto. Intanto arrivano Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli

Cambriana, Pino Daniele su Radio Subasio. Quando manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, inizia il conto alla rovescia e allora, innamorati, è il vostro momento, quindi fatevi avanti anche adesso, subito al 348 075 8060 mandateci un bel messaggio vocale in cui scegliete il brano da dedicare a una persona speciale che fa parte della vostra vita. Vi dico la ricetta perfetta per il vocale romantico: i vostri nomi, naturalmente, entrambi sono importanti e fondamentali, perché alle volte uno dei due, insomma, si perde. E poi aggiungere una breve dedica, una cosa anche semplice, una frase romantica che nasca dal vostro cuore, e senza dimenticare naturalmente il titolo e l'autore del brano d'amore da dedicare. Fatelo anche adesso, mandateci il vostro vocale romantico al 348 075 80 60. Tra pochissimo inizia Per un'ora d'amore, se sarà possibile vi metteremo in onda dalle 22:30 fino alle 24. Quindi tra poco si inizia, ma intanto c'è Levante su Radio Subasio con Sei tu

0: Eccoci qua per Un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio, che sarà soprattutto reso dolce dalle vostre richieste che ci stanno già arrivando al 348 075 8060. Ricordo che potete mandarci la vostra richiesta anche con un bel vocale in cui scegliete il brano, lo dedicate e dite naturalmente i vostri nomi. Come ha fatto il primo innamorato della serata che sentiamo subito?
1: Ciao, sono Alexander da Napoli e volevo dedicare questa canzone a Eugenia, la mia compagna. L'emozione non ha voce, alla donna più importante della mia vita.

0: Goodbye, mai dire addio, magari fosse possibile. State ascoltando Per un'ora d'amore, si continua con un'altra emozione che ci è stata regalata da un altro ascoltatore, da un altro innamorato che sentiamo subito.
1: Ciao Radio Subasio, sono Giuseppe da Pisa e vorrei dedicare 1000 giorni di te e di me a un amore andato, ma per me mai finito.

0: Buonanotte a te, Fabio Concato, dal 1999 con la sua dolcezza per un'ora d'amore si continua con Alta Marea di Antonello Venditti, scelta da, sentiamo subito.
1: 8 anni fa mi offristi un caffè e io ti dissi grazie, oggi ti dico ti amo. Da Toni di Roma, per Elena di Caorle.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica che poi mi innamoravo, e ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olly e Julie con Questa Domenica ci partano alle 23.01. Questa è Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore, come tutte le sere dalle 22.30. Io sono Francesca, insieme a voi a farvi da cupido fino a mezzanotte. E a quest'ora, come sempre, come tutte le sere, arriva la storia d'amore della serata, quella che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Quella che sto per leggere c'è stata scritta da Raffaele, che ci racconta la sua storia all'inizio un po' tormentata con Michele. Entrambi di Cesena, ci scrive che per lui è stato un colpo di fulmine, zac, istantaneo. Invece per lei è tutto il contrario. Non ne voleva sapere, ma lui è stato molto tenace. Ha cercato occasioni per parlarle, per scriverle, provava a coinvolgerla nelle sue uscite con alcuni amici in comune, nelle sue giornate, e lei però lo vedeva soltanto come un amico. Non c'era quella scintilla che lui appunto cercava di accendere. Come detto, Raffaele non si è arreso e ha continuato a provarci per diversi mesi, anche a invitarla. Però scrive Raffaele che a un certo punto ho deciso di fare un passo indietro, non per strategia, ecco la cosa bella che scrive, ma perché a rincorrerla senza ricevere lo stesso interesse, insomma, lo stava facendo stare male. Ed è proprio lì che la storia ha preso una piega inaspettata. Si dice che in amore vince chi fugge. Sembra essere così, però che fatica, aggiungo io. Sarebbe bello che tutto invece fosse naturale e reciproco da subito. Come dicevo, Raffaele a un certo punto ha smesso di cercarla e Michela si è accorta che le mancava. Le mancavano i messaggi, le chiacchierate con lui, quella presenza che insomma ormai era entrata nelle sue abitudini, e così per la prima volta è stata lei a cercarlo. E hanno fatto questa prima uscita e Michela ha iniziato a guardarlo con occhi diversi, ed oggi stanno insieme da 3 anni. E Raffaele conclude la sua email con questo messaggio che vuole farla arrivare. Oggi, dopo 3 anni, mi viene da ridere se ripenso a quanto eravamo lontani dall'immaginare questa storia. Sceglierei altre 1000 volte te, anche se dovessi fare la stessa fatica per conquistarti. Ti amo e mi sento l'uomo più fortunato del mondo ad averti al mio fianco. Per loro Simply Red con You Make Me Feel Brand New.

Continuano le emozioni su Radio Subasio, grazie a Per un'ora d'amore. Continuano per un'altra ora, quasi fino alla mezzanotte, e in arrivo c'è un'altra richiesta, sempre arrivataci attraverso WhatsApp al 348 075 8060. C'è Bianca Zei con Ora esisti solo tu, scelta da Silvia per Giacomo di Castiglione del Lago con questo messaggio. Avrei tante cose da dirti. Da quando sto con te mi sento un'altra donna, una donna vera. Sei la mia ancora di salvezza, il mio angelo custode. Hai fatto sì che tornassi a vivere. Sei il mio tutto. Non smetterò mai di amarti.

Ogni cosa che tu guardi c'è Luca Carboni su Radio Subasio 23:21. Continuiamo con un'altra richiesta. Questa è Per un'ora d'amore, un'altra richiesta romantica. In arrivo c'è She di Elvis Costello, scelta da Roberta di Trapani per Gazelle con questo messaggio. Amore mio, non lasciare che l'ennesima delusione spenga la luce che hai dentro. Ti prego, sii forte, per te, per me, per noi. Vorrei stringerti forte e portare via ogni dolore, ma finché non potrò farlo, lascia che sia il mio amore a raggiungerti. Ricorda, amore mio, non sei solo. Io sono con te, sempre. Ti amo infinitamente, la tua Roberta.

0: e tutto per la salute.
1: Per un'ora d'amore entra nella sua ultima mezz'ora, a mezzanotte arriverà la fine dell'appuntamento più romantico di Radio Subasio. Si continua però con un'altra richiesta, arrivataci al 348-075-8060. Si continua con la bellissima Your Song di Elton John, che è stata richiesta con questo messaggio. Per mia moglie Anna, nel giorno del nostro primo anniversario, ti amo da morire, oggi come ieri, per sempre noi e la nostra piccola Elena.

0: come nelle canzoni c'è anche Coez su Radio Subasio che ci porta all'ultima richiesta, almeno per questa sera. E chi non è stato accontentato, ricordo, potrà provare anche domani e ogni sera della settimana dalle 22:30 alle 24, perché per un'ora d'amore c'è ogni giorno. E allora sentiamo l'ultimo innamorato, l'ultima coppia della serata.
1: Un saluto da Daniele e Katia da Arezzo e vorremmo ascoltare Piccola Stella di Ultimo.

La grande Mina con Amore, amore, amore mio ci porta alla fine di Per un'ora d'amore con la sua dolcezza. Mancano 5, anzi no, mi correggo, 4 minuti alla mezzanotte proprio in questo secondo. E prima di salutarvi e di darvi la mia buonanotte, ricordo che Per un'ora d'amore c'è tutte le sere, quindi per chi, lo dico soprattutto per chi non è stato accontentato questa sera perché siete sempre davvero tanti, potrete provarci anche domani e per tutta la settimana, questo dalle 22.30 alle 24, mandandoci le vostre richieste al 348 075 8060. Oppure c'è un'altra possibilità veramente semplicissima, se non l'avete ancora fatto consiglio naturalmente di scaricarvi l'app di Radio Subasio, perché da lì potete partecipare a tantissimi appuntamenti di Subasio nel corso della giornata, tra cui appunto Per un'ora d'amore. Basterà compilare i form che trovate all'interno per prenotare il brano, va fatto però, e lo dico con anticipo. Ultima cosa, bellissima, super romantica, super poetica, scriveteci la vostra storia d'amore, condividetela all'email redazione@radiosubasio.it. Il mio solito riassuntino della sera l'ho fatto, 3 minuti a mezzanotte in questo momento. Io, Francesca Guaglietti, vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a quest'ora e vi aspetto come sempre nel weekend, quindi sabato e domenica 21-24. Vi auguro una notte dolcissima, di sogni belli, e a proposito di bellezza vi lascio con l'ultimo classico d'amore, Francesco De Gregori, Belli capelli, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Edmond Rostand. Ma poi, che cos'è un bacio? Un segreto detto sulla bocca, un istante d'infinito che è il fruscio di un'ape tra le piante, una comunione che ha gusto di fiore, un mezzo per potersi respirare.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.

però ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...